0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: Kiss Kiss.
2: So

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento. Ed è un po' di

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato. Dicono che

0: baby, do that conga.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa al ritmo di musica. Ciao!

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss Kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: ti avevo detto di non tifare per Tyra Grant, lei tifava tantissimo per questa tennista italiana che invece è stata eliminata.
1: E noi, a noi dispiace sempre.
0: A noi dispiace sempre
1: quando gli italiani vengono eliminati.
0: Soprattutto per te quando viene eliminata Tyra.
1: Sì, sicuramente. Ho una passione particolare per lei e empatizzo molto col suo nome soprattutto.
0: Col suo nome, esattamente.
1: Complimenti alla Spagna, no? Dobbiamo fargli i complimenti. Sì. Yamin Yamal ha detto che la Spagna probabilmente vincerà i mondiali perché lui è al 90%.
0: Secondo me se la gioca. Secondo me alla fine se la giocherà con la Francia.
1: Dai.
0: Che è pericolosissima.
1: Buongiorno.

0: Traffico ci ascoltano in tanti, lo dice anche la nostra sigla, e oggi parleremo anche di questo, di quanto si litiga spesso e volentieri nelle auto con determinate persone che schiacciano troppo il piede sull'acceleratore. Fanno cose, diciamo, che non dovrebbero fare.
1: Si litiga soprattutto quando tu sei il passeggero e c'è qualcuno che ti sta portando da qualche parte. Siamo sempre pronti a contestare la guida
0: dell'altro. Io ho fatto rari viaggi con te e tuo marito e tu l'hai richiamato
1: in continuazione.
0: Perché
1: è
0: corre troppo, perché non osserva la distanza di sicurezza.
1: È una disperazione.
0: E ho fatto anche rari viaggi con te che guidavi in macchina. E anche
1: lì è una disperazione. Ogni tanto freno quando non
0: mamma
1: serve, però appartiene un po' alla distrazione.
0: Ho rischiato più volte di ritrovarmi con la faccia nel... si chiama il vetro davanti, il parabrezza. Nel parabrezza, esatto.
1: Allora dai, tra un po' parliamo di questo, ma anche di tantissime altre cose. Però Pippo, possiamo annunciare che già da questo momento, sono le 7.03,
0: facciamo il momento dance.
1: Di partire col momento dance.
0: Allora, stamattina ve lo facciamo alle 7.03 minuti, partiamo col momento dance. Voi fate sapere intanto se vi fa piacere che parta già a quest'ora, perché lo aspettano tutti il venerdì.
1: Sì.
0: Tanto più tardi arriveranno i messaggi di quelli che diranno: ah, ma non lo fate oggi, perché magari accendono più tardi. Ma mandate tanti messaggi pieni di gas, come sempre, no?
1: 347-490-0042, vai col momento dance.
2: Momento dance.
3: Momento dance. Kiss kiss.
2: Momento dance.
3: Momento dance. Kiss kiss.
0: Allora, Madonna ieri sera ha presentato a Londra in anteprima il suo nuovo disco, ha fatto ballare migliaia di persone, e oggi li facciamo ballare anche noi, eh?
1: Certo, magari non all'altezza di Madonna. Siamo più bravi di Madonna.
0: Sì.
1: Di Miss Veronica Ciccone si parte col botto. Sentite questo pezzo, che meraviglia.
0: Guardate Andrea come dance, tutto di nero vestito. Yeah! Mamma va! Ma io mi sento già gasatissimo stamattina. Vai Peppino! Dai! Adriana è andata già di gas. Ma come è gasata?
1: Non so.
0: Vedi il video,
4: vai. Buongiorno, scusi, ma per il biglietto?
0: Per il biglietto?
4: Dove si compra e quanto costa?
0: È già andata.
4: Ma

0: fare due cose contemporaneamente. Lo schiattamorto.
1: Kiss, kiss, kiss, kiss.

0: sbirciati, è volata verso destra e quindi adesso zia Antonietta sta ricercando la natica in casa.
1: Beh, adesso uscirà per andarla a cercare a recuperare. Sentiamo un po'.
2: Ragazzi, i miei clienti sono impazziti nel van, stanno ballando come matti.
0: Mamma mia, immagino, abbiamo fatto un momento bellissimo, ragazzi, alle 7:13 minuti, eh.
1: Ogni tanto lo spostiamo questo momento dance e ballerino. Perché, sì, c'è ogni venerdì, ma lo spostiamo, l'orario non è mai lo stesso.
0: Dipende, insomma, dobbiamo in qualche modo accontentare tutti quelli che al mattino vanno al lavoro e accendono Radio Kiss Kiss e il Pippo Pelo Show, perché ricordate che il momento dance, lo dico anche alla signora che mi ha mandato prima il vocale gasatissima, ogni venerdì mattina nel Pippo Pelo Show tra le 7 e le 9 facciamo il momento dance con Picca DJ e stamattina con noi c'era anche Andrea Cimmino, addirittura, vai!
3: Momento dance.
4: Momento dance. Kiss, kiss.
3: Momento dance, tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

0: pretty boy.
1: Yeah, abbiamo ballato, Adriana, ci siamo divertiti ed è stato un vero e proprio piacere. Ma siccome la mattinata è cominciata con i piaceri, ci sono piaceri che meritano di essere condivisi. Mm-hmm. Il primo caffè del mattino, per esempio, o una pausa speciale, come abbiamo fatto noi poco fa. In questo caso lo facciamo con un momento semplice che diventa unico.
2: E con un'ampia scelta di miscele, intense e avvolgenti, Caffè Motta accompagna ogni occasione con il gusto giusto.
1: Caffè Motta, ti voglio bere!

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Kiss Kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Kiss Kiss.
5: La musica più bella.

0: pezzo. L'estate 2026 la ricorderemo anche per The Bausa e per Magnetic, questa canzone,
1: sì,
0: no?
1: Questa canzone, devo dire, chi ci sta guardando già in TV al canale 158 del digitale terrestre, chi è solito anche contemplare proprio i video che accompagnano i pezzi, questo video è proprio l'estate.
0: Certo.
1: I concerti, la musica dal vivo, tante persone che fanno anche tante ore di fila per poter vedere il proprio idolo.
0: Può essere un bel invito ad accendere il canale 158, il digitale terrestre, che è il nostro canale TV. Ieri ero in un negozio a provare un abito e la signora mi ha detto, la signora è una ragazza giovanissima, mi fa,
1: sì,
0: meno male che lei lavora alla radio, quindi tutti i giorni non si deve preoccupare di come si deve vestire. Io ho detto, guarda che andiamo anche in TV.
1: Una volta.
0: Veramente siete anche in TV. Io vi sento sempre alla radio. Lei non sapeva che eravamo anche sul canale 158.
1: E quindi signora può accendere la TV.
0: Accenda in tutta Italia il canale 158.
1: Giudicare, criticare come siamo vestiti ogni giorno, perché non è mica un affare semplice.
0: Perché poi la critica te la fanno sempre.
1: Sì. Allora, Pippo, come avevi già anticipato tu questa mattina alle 7, quando sei passeggero, solitamente accade quando sei in quella posizione lì, sei sempre portato a criticare, a giudicare il modo in cui l'altra persona che è alla guida sta guidando e ti sta portando verso la destinazione.
0: Assolutamente sì, quindi non vale solo per le coppie, anche se dice che il 43% delle coppie si innervosisce per come guida il partner, quello è sicuro, succede sempre.
1: Ma perché condividono molto più spesso, credo, il viaggio.
0: Il viaggio,
1: no?
0: Però per esempio io litigavo tanto anche con mio fratello Gianni, perché aveva la guida a scatto, no?
1: Oppure la frenata,
0: la frenata
1: continua,
0: a scatto, sì,
1: che
0: sì,
1: ti fa
0: sì.
1: venire un mal di testa incredibile. E quindi il 43% delle coppie si innervosisce per come guida il partner. E noi vi chiediamo:
0: Chi vi fa innervosire?
1: Io l'ho già detto, il mio compagno mi fa innervosire perché guida come
0: allora
1: un ragazzino.
0: Allora litiga costantemente durante i viaggi con Luca.
1: Sì,
0: sempre.
1: Perché guida la velocità è la cosa che mi dà fastidio, soprattutto quando non ce n'è bisogno. O quando fai le curve, non freni e mi fai fare le curve che mi devo mantenere da qualche parte.
0: Ti ricordo che abbiamo una persona in radio di cui non possiamo fare nome perché ovviamente altrimenti lo arresta.
1: Ho già capito a chi ti riferisci.
0: Un anno fa ci ha portati dalla Calabria a Napoli nel giro di 40 minuti. Diciamo.
1: Un viaggio che in genere si fa in
0: 4 ore, 3 ore,
1: diciamo, 3
0: sì, sì,
1: ore e mezza.
0: Noi in 40 minuti eravamo qua.
1: Eravamo
0: quindi da arresto immediato.
1: Senza fare nomi.
0: Senza fare nomi. Vabbè.
1: Allora, chi vi fa innervosire la guida?
0: No, pensa quanto ci siamo innervositi. E soprattutto io che sono stato costretto a
1: Pippo
0: star seduto.
1: È andato in sbattimento totale.
0: Stavo davanti,
1: totale,
0: seduto. E in più con una musica in sottofondo che era insopportabile. Mi è venuto mal di stomaco. Tra l'ansia di lui che correva come un matto.
1: Poi c'eravamo noi altri
0: a 210 all'ora. Ma cosa mi dice? Follia.
1: No, 210 no, perché un'utilitaria di quel tipo non
0: no, non era un'utilitaria, se ben ricordi. Non era un'utilitaria.
1: Non era l'utilitaria. No. Vabbè, comunque poi non gradiva la musica, la playlist, quindi non. Un viaggio da dimenticare. Allora, chi vi fa innervosire la guida? Solitamente con chi condividete il viaggio in auto. E abbiamo già Roberto al telefono con noi da Bari. Ciao Roberto!
2: Ciao, buongiorno, che ci sta voi?
1: Buongiorno anche a te.
2: Tipo, buongiorno.
0: Allora, tu quando sei in macchina con tua moglie ci litighi perché lei ti ha sempre qualcosa da dire su
2: mi fa innervosire e vai troppo veloce e freni, rallenti, arrivi troppo addosso alla macchina e ogni volta
1: sì, sì.
0: Allora
1: sì,
0: questa
1: sì.
0: abitudine
2: io non ce la faccio,
0: quelli,
2: non la faccio.
0: Allora, posso dire, quelli che non rispettano la distanza di sicurezza fanno innervosire anche me. Perché ti attacchi al culo dell'auto che sta davanti? Devi mantenere la distanza di sicurezza.
1: Al
2: ma
1: primo mantengo, posto.
0: Mantengo
2: la distanza di sicurezza, però ogni volta mia moglie è insopportabile perché dice vai piano, e attenzione, e non so far fare.
1: Allora, al primo posto tra le contestazioni subite da chi guida c'è le frenate, ci sono le frenate brusche.
0: Le frenate brusche.
1: Le frenate brusche.
0: Ma ci sono quelli gentili.
2: Perché c'è il traffico di Bari.
0: Tu quando fai la frenata brusca allunghi il braccio verso tua moglie per mantenere.
1: Io lo faccio sempre.
0: Lo fai per evitare che la signora finisca nel parabrezza.
2: No,
0: lui non lo fa.
2: Assolutamente no.
1: Senti Roberto, però tu hai figli?
2: Sì, ho due figli.
1: E non lo fai
2: sì.
1: quando ci sono i bambini accanto a te, anche se hanno regolarmente la cintura di sicurezza.
2: Sempre
1: no?
2: la cintura, sì, loro non se ne accorgono perché diciamo, sono abituati alla mia guida un po' irruenta, per questo non se ne accorgono. Il problema è mia moglie.
1: Ah,
2: infatti, spesso
1: moglie.
2: La faccio scendere, vai a piedi, fai i tuoi servizi.
1: Invece, sei un
0: gentiluomo. C'è Massimo, un ascoltatore che manda un messaggio in temporale e dice: mia moglie mi accompagna perché dice che io non so guidare.
1: Vedi?
0: Accompagna lei al lavoro. Cioè, ti porto io e tu non sai guidare.
1: Potresti provare, Roberto, per scaricare un po' di stress. Alla fine, se tu ci hai detto che tua moglie comunque guida bene, quando siete insieme è lei che deve guidare.
2: Sì, infatti così ultimamente sto facendo così, mi metto al lato, guida lei.
0: Ah, vedi, fai bene. Si mette al lato e guida lei, così eviti polemiche. E tu non dici niente quando guida lei?
2: Assolutamente, lì è perfetta.
0: Ah, taci e consenti, taci e consenti.
1: Lo deve dire per forza, lo deve dire per forza.
0: Grazie.
1: Roberto, grazie, saluti a Bari, chi schissa te.
2: Un bacio a voi.
0: Roberto, ci ascolti la mattina, sempre?
2: Ogni mattina.
0: Da che ora più o meno?
2: Spesso dalle 5 fino alle 19:20. Tutta la giornata.
0: Ogni giorno è con Radio Kiss.
2: Ogni giorno con Radio Kiss Kiss.
0: Grazie, chi schissa te, buona giornata. Ciao.
2: Buona giornata a voi.
1: Ciao, baci. Allora, abbiamo capito che al primo posto tra i litigi che si innescano durante il viaggio in auto, per chi guida, ovviamente, ci sono le frenate brusche, seguite poi, Pippo, dallo stile generale di guida, poi la guerra per l'aria condizionata, non
0: mamma
1: dimentichiamola
0: mia,
1: mai,
0: non
1: soprattutto
0: ne parliamo,
1: nel periodo
0: mai,
1: estivo.
0: Non ne parliamo. Ma io adesso sto notando che anche tutti i miei amici sono freddolosi, cioè entrano in macchina quando sono fuori qua.
1: Ma tu lo spari a palla però l'aria condizionata.
0: Gradi, entrano nella mia macchina, ma no, troppo freddo qua dentro. Ma ringrazia Dio che ti faccio trovare la macchina che è un salotto fresco.
1: Però il bocchettone sparato in faccia.
0: Ma il bocchettone
1: no.
0: lo devi girare, lo devi mettere verso l'alto.
1: Lo devi chiudere. Quindi l'aria condizionata e poi le famigerate indicazioni stradali non richieste.
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: com'è andata, racconta.
1: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
0: No. E tu che cosa hai fatto?
1: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
0: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
1: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Kiss

0: questa sera la canzone di Noemi su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:41. Stiamo parlando di polemiche che si accendono nelle auto degli italiani quando uno dei due ha sempre da ridire sulla guida dell'altro.
1: È quasi sempre così. Quando si condivide il viaggio, anche piccoli percorsi, si litiga sempre, l'abbiamo capito.
0: Infatti ho deciso che a Pescara verrò in auto da solo.
1: Mi hai fatto disdire il van.
0: Perché hai disdetto il van?
1: Perché avevamo deciso di andare insieme. Ora se tu mi metti giù dalla macchina io non saprei come venire.
0: Madonna.
1: Mamma mia, come pesante.
0: Avevo già calcolato questo viaggio da solo che giravo.
1: Prima andavo. Mi hai chiesto andiamo insieme. Poi a un certo punto sparisce e dice vado da solo. Ieri sì. Mi hanno detto allora sei con Pippo, sei col van. Dimmelo subito, è una questione di vita o di morte. Ho detto sono con Pippo. Mi spiaceva farti fare
0: avanti.
1: Il viaggio
0: sono
1: da solo.
0: Sono polemiche tra noi che adesso non dobbiamo.
1: Polemiche di guida, polemiche di guida.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
2: Grazie per questo sondaggio. Credevo di essere
1: Prego.
2: L'unica italiana al mondo a lamentarsi della guida del marito. Seppur sia un bravissimo guidatore, invece mi state confortando. Grazie mille.
0: Prego,
1: noi vogliamo sempre essere di conforto.
3: Io ormai ci rinuncio, quando vado in macchina con mia moglie faccio guidare a lei, perché lei dice che io o vado troppo piano o vado troppo forte o non prendo la strada che
0: è
3: dice lei, o tengo l'aria condizionata troppo alta,
1: vedi?
3: O la tengo troppo bassa.
0: Mamma
3: e la musica
0: mia.
3: Non le piace.
1: Ah,
3: a questo
1: la
3: punto la faccio guidare a lei, io mi siedo a fianco e faccio il quello che viene portato.
0: Ma cambia moglie, cambia moglie.
1: Cambia moglie.
2: Kiss, a me fa innervosire mia sorella.
0: Ah, vedi?
2: Perché lei non sa guidare.
1: Ok.
2: E quando è in auto con me, lei tenta di frenare con
0: vedi.
2: Il suo piede sinistro lato passeggero. Cioè io gli dico sempre ma stai tranquilla,
0: ma
2: oppure si attacca la maniglia del passeggero, sapete quella sopra finestrina,
1: sì.
2: E anche là si aggrappa e dico senti ma siamo in centro città, nessuno corre, dove vuoi in mezzo al traffico. Attenta, frena, vai piano.
0: Sì,
2: quindi
0: sì,
2: mia
0: sì.
1: Allora quando cominci ad aggrapparti a quella maniglia lì stai diventando anziano,
0: sì,
1: stai cominciando ad invecchiare perché cominci ad avere paura di qualcosa o di qualcuno.
0: Ma no, c'è gente che si attacca sempre, è un fatto di abitudine. Anch'io io mi attaccavo prima, adesso non più, ma da ragazzino mi sono sempre attaccato. Perché io una volta sono stato ingessato, e non sto scherzando, col braccio così, e per anni questa posizione l'ho trovata la più comoda in assoluto.
1: E quindi ti aggrappavi,
0: le
1: ma per forza
0: per
1: di
0: me
1: cose.
0: Erano comodissime perché mi mettevo, quando facevo judo mi sono fratturato braccio, clavicola.
1: Un campione.
4: Buongiorno Pippo, Adriana.
1: Buongiorno.
4: Nonostante a mia moglie gli abbia insegnato a guidare.
1: Ah, tu gliel'hai
4: dopo
1: insegnato?
4: Dopo anni, ora è lei che mi dice te non sai guidare, fai piano, stai attento di qua, stai attento di là, scala le marce, una cosa insopportabile.
0: Vedi.
1: Sapete che probabilmente col tempo, quando guidi da tanto tempo, quando anche sei costretto a guidare per andare a lavoro, un po' disimpari, perché vai in automatico e quindi disimpari a guidare. E quindi fai degli errori che magari quando sei più attento non fare. Vai in automatico e quindi disimpari a guidare. E quindi fai degli errori che magari quando sei più attento non faresti.
0: È vero.
5: Io discuto.

0: voce per recuperare tempo.
1: Buongiorno Radio Kiss, gelata Castellammare di Stabia. Vi dico solo che la famiglia di mio marito hanno un'autoscuola, quindi sono sempre criticata quando guido. Che schifo a tutti.
2: È molto criticata quando guida perché la famiglia ha l'autoscuola.
0: Kiss a te, dai, tra un po' ancora i vostri litigi quando si è in auto, soprattutto quando sei passeggero e tendi a giudicare la guida appunto di chi è al volante. Ma adesso lancio Roscopetro, quindi ci dite di che segno siete. 347 490 0042, basta specificare il vostro nome e il vostro segno zodiacale.
2: Arriva Sienna Spyro con la sua canzone bellissima intitolata Material Lover su Radio Kiss.

0: Pyro con Material Lover su Radio Kiss Kiss, pezzo stupendo, come tutta la musica che stiamo facendo ascoltare a chi ci segue ogni mattina tra le 7 e le 9, e a quest'ora sapete bene che c'è l'Oroscopetro.
1: Ecco.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: E molti non capiscono una beata cippa, lo ricordiamo.
1: Va bene, lo stesso. Allora, ciao Adriana, vorrei sentire il segno della Vergine. Alice, un bacio a te. Ma certo, Alice, come potevamo non chiudere il cerchio di questa settimana
0: con il mio segno zodiacale?
1: Con il segno della Vergine, che è il segno di Michel Pelot.
0: Ecco, mi raccomando, vedi? Guarda, dici cose buone che
1: come
0: arriva il
1: weekend. Come sta tranquillo stamattina?
0: Mi aspetta un weekend molto importante.
1: Ecco.
0: Ecco, quindi mi raccomando, okay, dici cose buone.
1: Ok, mo ci crede all'oroscope. Allora,
0: ma tutto a posto.
1: Tutto a posto.
0: Ok.
1: Gli amici della Vergine, voi siete il segno della precisione, della logica geometrica.
0: Bene.
1: Dell'organizzazione.
0: Benissimo.
1: E dei fogli Excel fatti alla perfezione.
0: C'è qualcuno che di lì sta facendo, mamma mia.
1: Siete anche il segno più rompipalle dello zodiaco. Questo va detto
0: dicendo?
1: Così, senza
0: ma
1: filtri.
0: Ma quando mai?
4: È la verità. Cazzo, Pippo.
0: Allora,
1: ecco,
0: amici della Vergine,
1: ecco,
0: siete
1: qua.
0: Chiamati a raccolta per aggredire la Petro. Gentilmente, grazie, perché ci sta
1: una
0: offendendo.
1: Una bella raccolta e li buttiamo via.
0: Ci sta offendendo pesantemente.

0: Allora, questa settimana, caro Micepelo, le stelle vi vedono particolarmente pignoli.
1: Infatti lo sono.
0: Il che, ricollegandoci al nostro primo argomento, cioè quello delle auto, vi rende i passeggeri più temuti di tutto lo zodiaco.
1: Sì, io in macchina quando guidano gli altri sono un po' rompipalle, sì.
0: Solo in macchina però quando guidano gli altri, poi nel resto tutto a posto. Voi non vi limitate a criticare, voi fate la telecronaca. Notate se la persona che guida ha messo la freccia con un microsecondo di ritardo, calcolate la distanza di sicurezza in millimetri e controllate i consumi del carburante sul cruscotto. In amore siete fantastici, fedeli e ossessivi. Ma questa settimana date tregua a chi vi sta accanto. Meno male. Rilassatevi in generale nella vita, sul sedile e guardate il paesaggio. Punteggio della settimana, un brillantissimo 9 per l'attenzione ai dettagli. Un sonoro 2 come compagni di viaggio. Lasciate quel telecomando, mollate il controllo.
1: Domani mi devo rilassare perché non guido io, quindi mi metto sul sedile, sto tranquillo.
0: E non rompere le scatole.
1: E non guardo la strada, chiudo gli occhi e riposo. Comunque mi pare buono il segno della Vergine, nonostante tu fossi un oroscopara, diciamo di...
0: Vedi, cara Adriana, hai ragione, sono Vergine e sono una...
1: Allora, Adriana è un oroscopare a buon prezzo, nel senso che l'abbiamo pagata molto poco
0: per
1: leggere le stelle.
0: Thank you. Oroscopetro.
1: Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. E come dice il famoso detto, quanto spendi, tanto appendi.
0: Ecco.
1: Esattamente, quelle. Insomma,
0: loro voi non spendete niente, gratis. Quindi se avete feedback da darmi sull'oroscopo, ma anche sul segno della Vergine, fatelo pure. Intanto, visto che sono le 7.52, sta volando via già la nostra prima ora insieme. Ovviamente, Pippo, lo facciamo godendoci la musica più bella, quella che torna un po' indietro nel tempo.
1: Questa è una canzone del 1989, è un altro pezzo importante della carriera dei mitici Queen, si intitola The Miracle.

0: un oroscopo The Miracle. Grazie mille. Beh, Adela, ricevo messaggi anche dagli amici più cari. La mia amica Lucia mi ha scritto che suo figlio Luca è estremamente pignolo.
1: Hai visto? Ci ha azzeccato.
0: Ha la mania del controllo di tutto e dice: ha azzeccato perfettamente l'oroscopo, Adriana. Quindi ogni tanto ricevere anche un complimento per il tuo oroscopo, devo dire che è una cosa che fa piacere, perché purtroppo spesso non è così.
1: Guarda che Elisa da Firenze ti dà un avvertimento. Dice: Pippo, guarda che questo fine settimana noi della Vergine abbiamo la luna opposta, quindi preparati a qualche grattacapo.
0: Oh! Ma cos'è sta roba?
1: Elisa!
0: Elisa adesso mi costringe a fare un gesto apotropaico che non è il caso che io lo faccia qua, in presenza di tutte le persone che davanti alla TV stanno godendo di questo spettacolo che si chiama Pippo Pelo. Grazie mille.
1: Lo fai o non lo fai? No, gli facciamo il popi popi e così sdrammatizziamo ed esorcizziamo qualsiasi grattacapo, come dici tu, cara Elisa da Firenze. Ma
0: posso
1: sentiamo...
0: decidere io dove lo devi fare il popi popi?
2: Ciao Pippo, ciao Adriana, Federica da Bovisio.
1: Ciao Federica.
2: Io sono nata il 7 settembre, sono una vergine e quello che hai detto mi rispecchia perfettamente.
1: Vedi?
2: Sono una rompicoglioni.
1: Ma lo sai
2: tutto. Chi schissa a tutti.
1: Chi schissa anche a te. Baci.
3: Orgogliosamente della vergine.
0: Bravo.
3: Pignolo e preciso, ma perché non siamo noi che siamo pignoli e precisi, ma siamo... sono gli altri segni che non fanno le cose bene quanto le facciamo noi.
1: Ma per piacere, ecco pure la signora intervenuta,
0: ecco,
1: ma per
0: ha
1: piacere.
0: Ha detto una cosa sacrosanta.
1: Ma non è vero, non è vero.
0: Voi ci ritenete pignoli, tu perché sei disordinata.
1: Non è vero.
0: Ritardataria.
1: Non è vero.
0: A cacchi propri, eccetera, eccetera.
1: Lei.
0: È la regina proprio. E quindi non sopporta quelli della Vergine che invece sono precisi. Ti danno ma vogliono ricevere.
1: Non
0: sono
1: è vero.
0: E lei.
1: Sono quindi... controllanti e maniacali,
0: ma
1: ragazzi. Il segno della Vergine è controllante.
4: Buongiorno, non siamo noi della Vergine rompiscatole. Siete voi troppo sballati.
0: Ecco,
4: è normale
0: brava.
4: Che noi vi dobbiamo riprendere.
0: Riprende, bravissima, insomma, brava.
1: Senti, Cimino, le note vocali, vengo a sceglierle
0: Non le ho scelte io.
1: Allora, grazie mille, questi erano un po' di feedback ovviamente sull'oroscopetro. Noi ce la divertiamo, ce la raccontiamo ogni mattina e lo trovate ogni giorno sempre con un segno diverso, perché per questioni di tempo non possiamo darveli tutti e 12 in un'unica giornata.
0: Veniamo a noi, la medicina del cuore, Adriana.
1: Oh.
0: Il sesso salva vita, fare sesso fa bene al cuore, sarebbe la ginnastica più bella del mondo.
1: Mm-hmm.
0: Fare sesso, questo lo scrive Anna Chiara di suo pugno, con una ricerca personale. Fare sesso due volte a settimana ridurrebbe fino al 45% il rischio di infarto.
1: Pippo, sei a rischio infarto, sì o no?
0: In questo periodo sì.
1: Ah, ragazzi, dobbiamo fare qualcosa.
0: A rischio infarto.
1: Abbiamo la lista.
0: A rischio infarto per altri motivi, per troppa gente intorno.
1: No, noi vogliamo sapere solo per un fatto sudombelicale.
0: No, quello va sempre
1: bene. L'attività sudombelicale va bene?
0: No, quello va bene quando io voglio che vada bene.
1: E tu non ti
0: preoccupare.
1: Tu non ti preoccupare. Ok. Allora, quindi la domanda è facile, non vogliamo sapere i cacchi vostri, insomma.
0: Dopo farò lo scherzo,
1: sotto le lenzuole, dopo facciamo anche lo scherzo, vero?
0: Stai attenta che c'è una risposta che fa molto ridere.
1: Ok.
0: Di un signore, a proposito di farlo quando uno ha voglia, no, anche?
1: Sì,
0: non tutti hanno la mancanza di, non hanno voglia di a volte, no?
1: Vabbè, non hanno voglia di, come, c'è un detto famoso, Pippo. Oh,
0: Adriana ha sempre voglia, l'altra mattina ha detto, ma come ha già fa? Mi tenga sempre voglia.
1: Diciamo che l'estate...
0: io ho detto, Adriana, ma che vuoi da me? Chiedi
1: diciamo che l'estate è sicuramente un periodo in cui c'è un po' più di picco ormonale, no?
0: Anche la Luisa c'ha sto ormone che sta sempre a girare, dazze se essere una calmata.
1: Domandona da $1,000,000.
0: Mamma mia.
1: Secca, precisa, ma voi siete a rischio infarto?
0: Esattamente.
1: Sì o no?
0: Ecco.
1: Non vogliamo sapere altro, ovviamente solo legato alla vostra attività sudombelicale.
0: Quindi niente tapirulà, niente diete, dovete solo fare il sesso due volte a settimana e state a posto con l'infarto. Ma tutte le altre patologie sono cacchio. Che ne so, l'uricemia, la glicemia.
1: Vabbè.
0: Quello fa niente.
1: Si mette tutto in sesto, 347-490-0042, lo stesso numero che vi serve per canticchiare la vostra canzone sotto la doccia.

0: verte más.
1: Para non verte más. Bravo.
2: Bello. Bello questo pezzo. Andiamo al 1999 su Radio Kiss Kiss, la Mosca Tsetse con Para non verte más.
3: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: molti ascoltatori si dichiarano rischio infarto perché se fai sesso due volte alla settimana, secondo la statistica, dovresti avere meno problemi, meno rischi, diciamo, di malattie cardiovascolari. E noi abbiamo chiesto, voi siete a rischio di malattie cardiovascolari? Loro hanno detto sì, vuol dire che non fanno sesso due volte a
1: settimana. Esattamente, è un modo, diciamo, più edulcorato per chiedervelo.
0: Quindi adesso ti faccio una cosa, Adriana, ti faccio un regalo. Vai. Apriamo il nostro centralino
1: 081 546 1212
0: e vi aspettiamo a raffica. Ci dovete dire se siete a rischio o no.
1: La domanda è:
0: tanto
1: siete
0: è
1: a
0: sottinteso,
1: rischio?
0: Se siete a rischio vuol dire che non si batte chiodo.
1: Esatto.
0: Se non siete a rischio, il chiodo si batte, e si batte anche in modo importante.
1: Vuol dire che fate questo esercizio aerobico moderato, perché l'atto è stato paragonato proprio a questo. Lo sforzo equivale a salire due piani di scale, due, sì, migliorando la pressione e riducendo lo stress. Allora, quindi vale sempre la pena provarci.
0: Un ascoltatore ha scritto: io sono già morto. Allora, andiamo avanti, abbiamo Barbara al telefono. Ciao Barbara. Barbara?
2: Pronto?
0: Barbara, ci sei? Sì, tu sei a rischio o no?
1: Sì o no?
2: In questo periodo no, ma sono fortunata in questo periodo.
0: In questo periodo è fortunata, fortunella,
1: allora,
0: che ci dà.
1: Allora, due volte a settimana sali questi due piani di scale e il resto è fatto, va bene?
0: Grazie Barbara. Grazie mille. 081 546 1212 per parlare con noi. E vedo che il telefonino, il telefono del centralino sta impazzendo.
1: Marco scrive: buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, allora sono già morto e non lo so.
0: Esattamente, non se ne manca accorto. E adesso vediamo chi è il prossimo che viene al telefono, perché i nostri ascoltatori affollano lo 081 546 1212. Vediamo chi c'è in linea. Intanto salutiamo gli altri ascoltatori che stanno mandando anche messaggi di testo. Ma quale rischio? Due volte a settimana è da principianti, Adriana.
1: Addirittura? Ce l'ha scritto questo fecondatore di Siviglia che si chiama Augusto.
0: Augusto, esatto.
1: Poi Fabrizio scrive: sono già passato a miglior vita, amici miei. Poi Venere scrive: anche le analisi mi dicono che sono a rischio, pure l'omocisteina alta, perché non si batte un chiodo.
0: Stefano da Torino dice: se vale l'autoerotismo campo 100 anni.
1: No,
0: eh?
1: Io credo che quello non
0: valga.
1: Allora,
0: andiamo al centralino veloci, passateci le telefonate. Carmen, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Carmen, sei a rischio o non sei a rischio?
3: Beh, fino a due mesi fa ero fuori da questo rischio.
1: E poi che è successo?
3: ultimamente mi sa che devo fare le scale.
0: Esattamente.
1: Ma non hai più la materia prima? Non ce l'hai più?
3: No.
1: Va bene.
0: Armando, buongiorno. Ciao Carmen, grazie.
3: Ciao,
0: Armando.
3: Ciao.
0: Ciao Armando, buongiorno. Armando,
4: ma
0: tu sei a rischio?
4: Minimo due volte a settimana.
0: Minimo.
1: Quindi non sei a rischio, sei a posto.
4: No.
0: Armando
4: no,
0: è salvo, è sano e salvo.
4: Sano e salvo, sì.
1: Bene, chissà a te, un bacio.
4: A te, ciao.
0: Grazie Armando. 081 546 1212. Io sono già morto e non me ne sono accorto, scrive un ascoltatore.
1: Ragazzi, ma la situazione è abbastanza drammatica, non immaginavamo. Tra il serio e il faceto ci state scrivendo. Tipo Andrea scrive: ragazzi, io vi sto salutando direttamente dal paradiso.
0: Sì, sì, sì. Qualcun altro ha scritto: se vale anche l'autoerotismo campo 100 anni.
1: No, non vale, non vale.
0: Non vale?
1: Non
0: vale perché consumi meno energie, diciamo, si sblocca meno, si sbloccano meno i chakra. Silvia, buongiorno. Ciao Silvia, buongiorno.
5: Buongiorno Pippo, finalmente dopo 20 anni parlo con te.
0: Brava Silvia. Silvia, allora tu sei a rischio o no?
5: Sono 20 anni, 15 anni che non batte chiodo, Pippo.
0: E 15 anni che non batte chiodo.
1: Silvia.
0: Ma questa ride è felice.
1: Ah,
0: ma quindi
1: Silvia,
0: che non è vera la statistica.
5: Io la faccia dei sensi, Pippo.
0: Non si capisce niente, Silvia, perché urli e si sente male il telefono. Quindi pensa te. Però abbiamo
5: come
0: capito.
5: Macchina.
0: Sei in macchina. Sei con la voce, va bene così, grazie
1: però abbiamo
0: mille.
1: Capito quello che dovevamo capire, Silvia. Cerca di recuperare velocemente.
0: No, però,
1: bacio.
0: Però lei distrugge la statistica perché sta bene, felice. Senti come
1: la vedo
0: contenta.
1: Bella pimpante.
0: E non batte chiodo da 15 anni. Va bene. Grazie Silvia, kiss a te.
1: Kiss a te.
0: Andrea, grazie Silvia. Grazie, grazie mille. Allora,
1: ciao, ciao.
0: 081 546 1212. Questo è un numero che non diamo mai, perché è il numero del nostro centralino. In genere lavoriamo sui messaggi dei nostri ascoltatori. Questa volta vi stiamo dando la possibilità di chiamarci direttamente allo 081 546 1212. Ma mi sa che il nostro centralino è andato in crash.
1: È intasato.
0: Per cui insomma.
1: Allora
0: si sta...
1: qualcuno scrive: ma la verità è che agli uomini non piace più salire le scale, da quello che sento, ma che amarezza. Non lo sappiamo, ragazzi, non lo sappiamo.
0: Siamo tutti zombie, ma nessuno dice la verità. Siamo tutti morti che camminano. Marco, buongiorno.
6: Buongiorno, mi tenete sempre compagnia mentre vado al lavoro da Napoli a Caserta.
0: Perfetto, bene, grazie, contenti. Grazie.
1: Dacci soddisfazione, Marco, tu sei tutto a posto? Rischi?
6: Sì, sì, perfetto, perfetto. Due sono bazzecole, due a settimana.
1: Ah, ok, ah, ok.
0: Quindi. Sono bazzecole addirittura. Quindi tu potresti aiutare anche tante altre persone a vivere meglio, diciamo, visto che...
6: Assolutamente sì.
0: Assolutamente sì.
1: Dovresti fare un po' di opera di beneficenza.
0: È un atto di, diciamo, di coraggio e anche di presunzione, no? Grazie mille,
1: kiss a te. Baci.
0: E buona giornata, un abbraccio, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Abbiamo, chi abbiamo?
1: Giuseppe.
0: Giuseppe, ciao Giuseppe.
7: Sono Highlander.
0: Lui è Highlander, Adriana.
1: Chissà perché tutti gli uomini poi sono tutti quanti a posto, è vero Giuseppe? La tua attività sudombelicale va a gonfie vele? Vabbè.
7: È una favola.
0: Una favola.
1: Ma esattamente come
0: si sente male, la Giuseppe, grazie, grazie. Vabbè, comunque grazie mille davvero a tutti, perché state chiamando in tanti, tanto da bloccare il centralino, e stanno arrivando anche tanti messaggi al 347 490 00 42 per testimoniare che l'attività sudomelicale, come dicevi tu Adriana, se fatta costantemente aiuta a stare meglio, e mi sembravano ascoltatori felici.
1: Allora qualcuno dice: Pippo aiuta queste donne sole. Non aggiungo altro.
8: Pippo Pino Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: appassionando tutti, no? Stanno arrivando le squadre grosse, si stanno rimettendo in linea e quindi adesso è arrivato il momento di dare la linea alla nostra redazione,
1: sono
0: no?
1: Le 8:18, c'è Antonio Mercurio pronto per noi per lo speciale World Cup 2026.
2: Speciale World Cup 2026.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: La Spagna in carrozza agli ottavi con il tris rifilato all'Austria, Oyarzabal doppiette, Furirosse che restano l'unica squadra insieme al Messico a non aver ancora incassato un gol nella rassegna iridata. Unai Simón diventa il portiere con l'imbattibilità più lunga nella storia dei mondiali, 519 minuti, togliendo il record a Walter Zenga, 517 minuti realizzato a Italia 90. Un rigore di Cristiano Ronaldo e la rete del neomilanista Gonzalo Ramos regalano al Portogallo la vittoria sulla Croazia 2-1 e i lusitani sono alla quinta qualificazione agli ottavi negli ultimi sei mondiali. Bene anche la Svizzera che supera l'Algeria 2-0 e diventa la settima squadra europea a passare il primo turno ad eliminazione diretta. Ancora uno stop invece per una squadra africana, l'unica finora a qualificarsi è stato il Marocco e stasera può provarci l'Egitto contro l'Australia nella gara delle 20 a Dallas. Poi a mezzanotte a Miami, Argentina, Capoverde e alle 3:30 a chiudere il quadro dei sedicesimi a Kansas City, Colombia, Ghana. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Kiss a te, che dici 5 minuti e arrivo, ma sei ancora in pigiama sul divano. Kiss a te, che metti il timer per la pasta e poi ti perdi a ballare in cucina con la vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata, il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
11: Kiss Kiss.
5: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio.

0: Come dicevamo in apertura, ieri sera a Londra, grande festa, veramente mega mega party per annunciare l'uscita del nuovo disco di Madonna, che è Confession 2, Confession on the Dance Floor, dopo 20 anni, con 7 inediti che insomma sono stati stampati anche su vinile, ed è stato subito grande successo. C'erano code ai negozi di New York, di tutte le grandi città mondo, per accaparrarsi il nuovo disco di Madonna in anteprima.
1: E hanno allestito a Londra un locale temporaneo, quello è proprio un pop-up allestito per l'occasione.
0: Per l'occasione, bellissimo.
1: Non hanno badato a spese. Ma lei è Madonna.
0: Esattamente. Allora, attenzione, perché noi stiamo parlando di quanto a volte l'attività cardiovascolare può essere aiutata dal sesso. Se lo fai 2 volte a settimana, riduci tantissimo il rischio di problematiche serie cardiovascolari. Io ho provato a sentire alcuni italiani su questo tema, un po' a modo mio, come piace a me, e vediamo che cosa è successo.
1: Sentiamo.
2: Pronto?
0: C'è Massimiliano?
2: No, chi è?
0: Salve, sono Falcan dell'ASL.
2: Dell'ASL?
0: L'ASL, sì, l'ASL Roma 4.
2: Roma 4. Che cos'era?
0: Per la visita periodica che facciamo di cardiologia. Se per favore può prendere appunti. Allora, pronto? Falcan, io sono dell'ASL 4. Mi serve il certificato dell'urologo.
2: Il certificato dell'urologo?
0: Dell'urologo per l'attività sessuale, perché suo marito aveva detto che la fa 5 volte a settimana e l'urologo deve controllare la prostata. Insomma, dobbiamo capire se è tutto a posto. Lei mi conferma le 5 volte? Lei che è la moglie, immagino di sì.
2: Sì.
0: Ok, perfetto.
2: Conferma. Che deve scrivere l'urologo?
0: No, che conferma che suo marito lo fa 5 volte a settimana, perché stiamo facendo la prevenzione sull'infarto, perché sembra che se uno lo faccia solo 2 volte è a rischio infarto. Se lei mi conferma le 5 volte, almeno credo siano con lei, poi non lo so.
3: Ma perché?
0: Sì, va bene, perfetto. Complimenti a lei e a suo marito.
2: Ok, grazie.
0: Prego, arrivederci. Complimenti a lei e suo marito.
2: Pronto?
0: Salve, cercavo il signor
2: Sì,
0: lei
2: chi è?
0: Sono Falcan dell'ASL.
2: Sì, chi circa, mi dica la data di nascita.
0: Ho capito, signora, ma non posso dire tutte queste cose. Privacy, io con chi non sto parlando, col signor parlando con una persona.
2: Come, lei chiama in casa mia e parla di privacy?
0: Io che ne so che è casa sua. Non posso dire nome e date di nascita.
2: Chi è?
0: Sono
2: chi è?
0: Falcan dell'ASL, il dottor
2: Falcan.
0: Con la F. Allora, il dottor Imperatore, Giovanni Imperatore.
2: Perché a lei quello serve un andrologo.
0: Il dottore è un ginecologo.
2: Ed è anche visitare dallo ginecologo, che lei sa voi donna.
0: E anche dallo psichiatra deve andare lei.
2: Brava.
0: Esattamente, bravo.
2: Sono riuscito, vero? Imbecille.
0: C'ha due specializzazioni.
2: Ma le palle di venire in casa non ce l'ha.
0: Ma chi è?
2: Imbecille.
0: Io sono Falcan.
2: Sei un imbecille, lo sai?
0: Cosa sta facendo? Cos'è questa scena?
2: Sì, che chiama casa amici.
0: Cos'è questa scena?
2: Sei?
0: Io sono dell'ASL e sto chiamando.
2: Ti fa visitare all'ASL, ti fa una bella visita di cervello. Sì,
0: ma con lei ci rinuncio, signora, perché lei veramente, lei dovrebbe cominciare proprio dall'ABC delle visite.
2: Ma sei stupido.
0: Che bassezza, che bassezza.
2: Ma questo qua prende poco mare, non te ne vai. Pronto?
0: Signor Livio?
4: No, non c'è.
0: Chi è lei, la moglie?
4: No, non c'è. Non c'è nemmeno la moglie.
0: Posso lasciare un messaggio, signora? Chiamo dall'ASL.
4: Sì, dite.
0: Se si può segnare un attimo, io sono Falcan.
4: Falcan.
0: Il dottor Imperatore Giovanni deve fare la visita al signor Livio, la visita urologica. Quindi dobbiamo sapere poi anche l'attività sessuale che svolge.
4: Va bene.
0: Lei quante volte la fa?
4: Io che ne so. A lei se ne frega. Vabbè, vaffanculo.
0: In che senso?
5: Pronto.
0: Signor Raffaele?
5: Sono in Inghilterra, sì.
0: Stai in Inghilterra?
5: Beh, sì.
0: È l'ASL, sono Falcan.
5: E chi è Falcan?
0: Deve venire a fare la visita di controllo. Quando viene?
5: Ma di che cosa?
0: Della prostata.
5: Della prostata?
0: Lei svolge attività sessuale ancora?
5: No.
0: E come mai?
5: Perché non è che c'è.
0: Lei non tiene genio di fare attività sessuale.
5: Bene,
0: metto qui.
1: Okay, adoro.
0: Grazie.
3: Perché non dai che genio? Non ho voglia, significa. Grazie.
1: Ha chiuso proprio il cerchio.
3: Vai,
1: il
3: Andrea,
1: signore.
3: Vai.
6: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'orosco Petro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
1: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
1: Expert. Gli esperti sempre con voi.
0: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
5: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
6: La musica più bella.
7: Kiss Kiss.
6: Suona solo su Radio.

0: I grandi pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, saranno con noi a Pescara sabato prossimo al Kiss Kiss Way.
1: L'ultima tappa, il gran finale del Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ci sono tantissimi ospiti, andate sempre sui nostri social e su kisskiss.it per tutte le info. Andiamo da Antonio che è a Napoli. Buongiorno Antonio.
2: Pronto?
1: Antonio,
2: buongiorno.
1: Ciao, benvenuto. Che succede? Tua moglie che sta combinando?
2: Ciao. Sta tentando di uccidermi.
0: Lentamente. Si chiama stillicidio. Non fai sesso oggi, non lo fai domani, non lo fai dopodomani. Tua moglie
2: non
0: ti
2: lo
0: sta...
2: faccio mai. Non lo
1: fa... Antonio, scusa, visto che
0: tua
1: i nostri...
0: moglie ti sta uccidendo.
1: Visto che gli ascoltatori sono molto pignoli, già prima, durante la raffica, ci hanno chiesto di chiedere a nostra volta l'età delle persone che intervengono. Quanti anni hai?
2: Io ho 45.
1: Sei giovanissimo, Antonio.
0: Antonio, ma sei sposato da quanto tempo?
2: Più di 20 anni.
0: Tua moglie è stanca,
1: ecco,
0: del, diciamo,
1: è quello
0: il problema.
1: Vorrebbe
0: cambiare un po'.
2: Magari sono stanco pure io.
1: Ma tu non lo puoi dire.
2: Sono stanco di aspettare.
0: Ma non devi aspettare niente, perché la musica non cambia, passano gli anni, la situazione peggiora.
2: Senti. Ora devo trovare il modo di fare qualche altra cosa.
1: No, sì. Tu trasformati in Can Jaman o Jean Yaman, come
0: aspetta,
1: si dice.
0: Aspetta, però, perché tra
1: voglio vedere poi.
0: Allora, tra morti da quel punto di vista, vi potete intendere. Ti presento Cristina da Novara. Ciao Cristina, buongiorno. Non c'è caduta la linea? No, perché Cristina si...
1: Aspetta, proviamo a recuperarla.
0: Andrea. Si definisce morta e sepolta. Cristina, ci sei?
1: Eccola qua. Allora. Abbiamo il tuo collega qui, un altro cadavere vivente, ecco. Antonio.
3: Ecco, come il mio ragazzo si chiama.
0: Allora, con Antonio le cose vanno male, Cristina, giusto?
3: Non per volontà, diciamo che un fattore un po' di salute, ho avuto dei problemi, quindi è una cosa un po' psicologica, però... Dai, si spera di riprendere l'attività.
0: Antonio, Antonio, tu con
2: ragazzi,
0: tua moglie
2: posto ci possiamo dare una mano a vicenda.
0: Non lo so, appunto, vi sto mettendo in contatto, perché potreste uscire dal problema unendovi voi due.
3: Ho già il mio Antonio, diciamo.
0: Ne ha già uno e basta e avanza.
3: Esatto.
0: Però.
2: Vabbè, ci ho provato.
1: Antonio, secondo me tu ci provi. Cioè, non è che ci hai provato solo adesso. Stai provando a
0: Antonio
1: uscire
0: sta
1: dal problema.
0: Sì.
2: Normale, io mi devo salvare la vita.
1: Senti, Antonio, ma come mai non piaci più a tua moglie?
2: No, non è una questione di non piacere, è una questione che non ci sono i tempi. Comunque,
1: ma non c'è
2: i figli,
1: più desiderio, la verità è che non le piace abbastanza più.
0: Però posso fare una domanda?
2: Magari, forse è un problema di questo,
0: allora,
2: non lo so.
0: Faccio una domanda a tutti e due voi, sia Cristina che... Cristina, rispondi prima tu, va bene? Ci sei? Cristina?
3: Sì, ci sono.
0: Ok, ti faccio questa domanda. Un'ascoltatrice che si chiama Sandrina ha scritto, mentre voi parlavate, ragazzi, io ho 31 anni e sono ancora vergine. Che dovrei dire?
3: Beh, in realtà magari non è arrivato il momento giusto. Non si può mai giudicare.
0: Quindi tu dici devi avere pazienza, Cristina.
3: Pazienza ci vuole sempre.
0: Quindi Sandrina devi avere pazienza, te lo dice Cristina.
3: Esatto.
0: Antonio,
3: esatto.
0: Tu che consiglio daresti a Sandrina?
2: A Sandrina direi: chi ha tempo non perda tempo,
1: ecco.
0: Dalla come se non fosse la tua.
1: No, non c'è più da aspettare, o no?
2: Certo,
0: vabbè. Antonio sta proprio, questo se becca una a portata di mano è pericoloso. Antonio, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a voi ragazzi.
0: È stato un piacere.
3: Sono emozionatissimo.
1: Non si direbbe.
0: Ciao Cristina, grazie. Ciao Cristina, a te, grazie. Grazie
1: a
0: entrambi.
1: Baci.
0: Sentiamo
1: un po'
0: i messaggi che stanno arrivando. Che qua, vai.
4: Pippo, Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Tutti quelli che dicono sto a posto, sono servito 5 volte a settimana. Quelli invece di fare le scale per andare in paradiso le fanno per andare in cantina. Datemi retta.
0: Allora, Cristina ci chiede di fare un sacrificio, di cercarlo noi quello che può soddisfarla. Ma come facciamo? Ci mettiamo a fare?
1: Dice,
0: ragazzi,
1: trovatemelo
0: voi.
1: Il mondo è pieno di opportunità.
5: Da 6 anni single e ho fatto una lunga selezione in questi anni per far sì che almeno 2 volte a settimana con uno o con un altro c'ho l'attività cardiaca assicurata.
0: Ah, vedi, attività cardiaca assicurata.
1: Okay. Allora, altresì aggiunge un'anonima, ha detto, vi prego non dite chi sono, io fino a 42 anni ero vergine.
0: Ah, vedi?

0: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
0: Siamo tutti morti, Pippo.
1: Senza rendercene
2: siamo
1: conto.
2: Siamo morti che camminano. Poi ancora, sono uno che non si ferma mai, dice Luigi, anche se la moglie non te la dà. Lui non si ferma.
1: Valenti.
2: Luigi non si ferma alla moglie che non gliela dà. Hai capito?
1: Va oltre. Non ci vuole tanto per capire. Valentino scrive: fondiamo un'associazione di recupero per tutti i casi a rischio. Mi sembra una cosa abbastanza logica e leale, no?
3: Ma solo per me è una tragedia farlo in estate? Si suda troppo, mille volte l'inverno.
2: Sono d'accordo con
1: ma
2: te.
1: Ma che bello!
2: Sono
1: quello...
2: d'accordo con te. Il tema dell'estate è fondamentale.
1: Ma no.
2: Adriana piacciono gli azzeccamenti.
1: Ma è bello quella... l'azzeccamento,
2: tu
1: ma poi.
2: Questa come che
1: scusate, siamo nel 2026, c'è l'aria condizionata.
4: Brava.
1: Bello sudare, il caldo, l'estate, è bello quello. Sentiamo ancora.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Viviana da Bari.
2: Ciao,
4: no, non rischio, grazie al cielo, credo e penso e spero avrò lunga vita.
2: Allora, lei avrà lunga vita, vedi?
1: Ok, bene,
2: Dani,
1: bene.
2: Dani dice, ragazzi, ho 33 anni e sono circa 4 anni che non si batte chiodo. L'ascoltatrice di 32 potrebbe essere una soluzione, che sia naturalmente, ma data la situazione, presumo di sì. Che poi significa?
1: Non ho capito niente.
2: Che sia seria. Ah no, lui dice che se l'ascoltatrice è seria, la 31enne,
1: ah,
2: che
1: okay,
2: Sandrina,
1: okay.
2: Che è ancora vergine, lui potrebbe, diciamo,
1: offrirsi
2: aprire
1: volontario.
2: Danilo da Campobasso.
1: Va bene, va bene. No, ma diciamo che Danilo, non abbiamo letto tutti i messaggi che sono arrivati.
2: Mi sembra anche un ragazzo accettabile, Danilo. Vediamo lei. Sandrina mi sembra una bella ragazza.
1: Sì, fa opera di beneficenza.
2: Potremmo combinare. Anna Chiara, pensaci tu. Vai, andiamo avanti.
5: Buongiorno, sentiamo. Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
5: Io con due piccoli, ma piccoli piccoli, il più grande ha 2 anni, la più piccola 4 mesi, me la cavo, dai. 1-2 volte alla settimana.
1: Beh, lui... ti va di lusso, perché non è facile con i bambini molto piccoli.
2: Non hai problemi cardiovascolari. Vai.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
6: Forse a rischio sì, però è al contrario, perché quasi, quasi ogni giorno.
2: Vedi.
1: Ah,
4: ma per piacere, sì.
2: Ma per piacere, sì.
1: È a rischio al contrario tutti i giorni.
2: Tutti i giorni.
1: Vai, sentiamo.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Sono Sebastiano, 62 anni. 2-8 settimane è poco. Io faccio pure 3.
2: Vabbè. Allora, Mariano scrive: ragazzi, buongiorno, vi scrivo dalla bara. Sono sottoterra da anni, aiutatemi Mariano, perché abbiamo detto che un'attività importante da quel punto di vista aiuterebbe insomma contro il rischio delle malattie cardiovascolari.
1: Aiuta la salute in generale,
2: salute
1: quindi
2: in generale.
1: Al di sotto di 2 non va bene, 2 volte a settimana sembrerebbe regolare, ma
8: caro
1: lo dicono
8: Pippo,
1: i cardiologi.
8: Cara Adriana, io sono un morto che cammina praticamente, ritornato al battesimo. Buona giornata a tutti.
2: Stamattina con i nostri ascoltatori si potrebbe rigirare una nuova versione del video di Thriller di Michael Jackson, con tutti gli zombie che ti camminano dietro.
1: È impressionante
2: dietro.
1: Il numero degli uomini
2: è
1: che
2: vero.
1: Hanno confessato questa roba qua. In genere l'uomo c'ha un po' d'orgoglio rispetto anche a dire queste cose.
2: Però devo dire che
1: sincerità.
2: Io mi sono divertito molto questa mattina, spero vi siate divertiti anche voi. Se è così, tornate domani mattina alle 7, che noi siamo qua sempre.
1: Allora, no, domani mattina non ci siamo, Pippo, hai detto una cavolata.
2: Sabato,
1: perché
2: domani.
1: Sabato ci siamo lunedì dalle 7 alle 9.
2: La voglia di starci ancora.
1: Hai visto?
2: Ci sentiamo lunedì. Vabbè.
1: Torno anche domenica dalle 12 alle 13 con Sal Da Vinci in Fuori Tutto e vi lasciamo con un pezzo bellissimo della storia.
2: Questa è la canzone di Stevie Wonder intitolata Sir Duke,
1: kiss
2: dal 76.
1: Kiss a tutti.
2: Ciao.

0: Ma che capolavoro della musica, Stevie Wonder con Sir Duke dal 1976. Ringraziamo il Pippo per lo show, la replica. Adesso Cristina Manco con la redazione. Buongiorno.
1: Una buona giornata e bentrovati. Sono iniziate le cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come morte all'America e vendetta vendetta. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, migliaia di persone si sono recate a Teheran da diverse città iraniane e dalle zone rurali per dare l'ultimo saluto al defunto leader. Le cerimonie di commianto durerà fino alle 20 di domenica, ora locale. I fedeli pregheranno per il leader domani mattina e inizieranno la cerimonia funebre il giorno successivo. Il cancelliere tedesco Merz ha replicato alle nuove critiche del presidente americano Donald Trump, che aveva definito ridicolo il livello della spesa militare degli alleati europei della NATO dopo un incontro a Berlino con i leader dei paesi baltici. Merz ha ricordato che Berlino è impiegata a raddoppiare il proprio bilancio della difesa entro 4 anni. Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà in collegamento video con il National Constitution Center. Ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio del 1776, rivolto un messaggio agli Stati Uniti: come figlio di questa grande nazione mi unisco a voi nel chiedere la benedizione di Dio sul futuro dell'America, affinché gli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la prosperità della nazione nell'unità, nella giustizia e nella pace. Domani il Papa sarà a Lampedusa. Lo sport, tennis: Jannik Sinner accede agli ottavi di finale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha regolato lo statunitense Brooksby con lo score 6-4-6-3. La cronaca: la procura di Roma ha aperto un'inchiesta dopo che dall'ospedale israelitico sono state rubate 80 fiale di fentanyl. Stando agli ultimi aggiornamenti, la cassaforte contenente le fiale del farmaco non presenterebbe segni di effrazione e sarebbe quindi stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere le sostanze sul mercato nero. Le indagini sono affidate ai carabinieri del NAS. Le ipotesi di reato: furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Massima la preoccupazione anche nel governo, che ha disposto l'immediata convocazione di una riunione d'emergenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. È stata ribadita la necessità di assicurare il rispetto delle procedure previste per la gestione dei medicinali ad alto rischio, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, mentre il Ministero della Salute ha disposto un'ispezione per verificare eventuali responsabilità e accertare il rispetto dei protocolli vigenti. Lo sport, tennis: Jannik Sinner accede agli ottavi di finale di Wimbledon dopo aver regolato lo statunitense Brooksby con lo score 6-4-6-3-6. Calcio: Colombia, Argentina e Egitto sono le ultime 3 squadre che passano gli ottavi di finale dei mondiali, al via da stasera con Canada, Marocco. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

Grazie mille alla redazione, grazie a Cristina Manco, buongiorno. Si parte, signore e signori, primo giorno di luglio per quanto mi riguarda. Oggi, 4 luglio, si parte ufficialmente con Kiss the Weekend. Io sono Raul, sono quello del weekend, il sabato e la domenica dalle 7 alle 9. C'è Luigi, Fischetti in regia, chiaramente. Ci siete tutti voi, ringraziamo la replica del Pippo Pelo Show, ricordate? Questa era la replica del venerdì mattina, la puntata. In arrivo per voi, Jamilia con Superstar, Ed Sheeran, Sapphire, subito Safe con Buona Domenica.

Lucy Gamet Sheeran, questa è Set Fire, prima Jamilia con Superstar e ancora Saif con Buona Domenica. Questa è Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella, 7:10, vorrei salutare tutti gli italiani che sono in viaggio, quelli che sono in movimento, chi sta facendo sport, tutti i negozi che sono aperti già da quest'ora. I saldi, attenzione, S-A-L-D-I, ci sono i saldi, sconti fino al 50%, quindi mi raccomando, datevi da fare, spendiamo, così più escono, più entrano, dicono così, in realtà uno spende, però qua non drassa proprio niente. Allora, che succede ragazzi? Alle 7:11 sapete che di solito non lanciamo l'appello del sabato mattina e la domanda di questa mattina è tema libero, un po' come a scuola, ormai gli esami sono finiti. Il tema è questo: per me l'estate è... Fate questo temino, è facilissimo, semplicissimo. L'estate è 347-490-0042. Vi spiego allora, non messaggi scritti, solo note vocali, ok? Prendete il vostro WhatsApp, memorizzate il numero di Radio Kiss Kiss se non l'avete ancora fatto ed è 347-490-0042. La mia estate, l'estate è... E finite la frase, faccio un esempio. Ciao Raul, sono Claudia da Milano. Per me l'estate è tè freddo con ghiaccio e limone. Ciao Raul, sono Veronica da Busto Arsizio. Per me l'estate è spalmata sulla spiaggia di Espujol a Formentera. Ciao Raul, sono Alberto, sono di Napoli. Per me l'estate è cocco fresco, cocco! Bello quello freddo freddo, però quello che ti congela i denti, però quel sapore di cocco che ti piace, ok? Ho fatto tre esempi diversi, chiaramente il messaggio più simpatico sarà premiato tra circa due ore, quindi 347 490 0042, italiani, per me l'estate è...

0: Felice per diversi, l'estate è il desiderio di fare all'amor. Allora, 7:15, 347-490-0042, via libera ai vostri messaggi. Per me l'estate è...
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Salvatore da Modena.
0: Sì.
1: Per me l'estate è... 14esima.
0: È vero.
2: Buongiorno Raul, sono Daniela da Firenze.
0: Sì,
2: per me
0: buongiorno.
2: L'estate è sole, mare e tanto amore.
0: Bellissimo.
3: Ciao Raul.
0: Ciao.
3: Daniele da Reggio Emilia.
0: Ciao, Daniele.
3: Per me estate è tutto. Divertimento,
0: sì?
3: Vacanze,
0: sì?
3: Tornare nella mia terra nativa, nella mia Calabria.
0: Che bella.
3: Aperitivi, giornate sole.
0: Vabbè, un po' troppo concetti insieme, va bene. L'estate è 347-490-0042. Mi raccomando, stupiteci, cose eclatanti, curiose. Accattivate la nostra curiosità. La mia estate è...

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss, kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna, Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Kiss, kiss.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante a scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
12: Eurospin, la spesa intelligente.

0: Bella Another than Four Ultra con Talk to You su Radio Kiss Kiss, la più bella musica e tanta tanta musica in un'estate che stiamo vivendo insieme alle belle emozioni che regalate anche voi grazie alla mia estate che è...
1: Ciao Raul, sono Davide da Fossano, per me l'estate è gli uccellini che cantano alle 4 del mattino, vero. E il tramonto che alla sera non arriva mai.
0: Sì, è vero, è vero.
2: Buongiorno Raul, sono Ezio, per me l'estate è il risveglio di quei sensi un po' troppo assopiti nel ferretto dell'inverno. Kiss a tutti.
0: Questa è poesia, Dante
3: Alighieri. Buongiorno, Kiss, Daniele da Manfredonia, per me l'estate è un bagno da sedere.
4: Ciao Raul, Raffaele da Brescia. Per me l'estate è mare.
5: Ma che buongiorno Radio Kiss, sono Rosa da Catania. Per me l'estate è il viaggio in agosto all'estero. Bene. Quest'anno giro in Portogallo.
0: Bello, poi giocato su Seo.
6: Ciao, sono Giuseppe, in viaggio verso Gaeta.
0: Sì.
6: Per me l'estate è la musica del fruttivendolo. Alle 5 di mattina le mele, le pere, le banane, i cocomeri.
0: Ma dove questo? Dove, scusami? Bella però sta cosa. Sì, anche sotto casa mia qualche anno fa. Bello, chissà se questo è il vincitore di oggi. Non lo so.

0: Teddy Swims straordinario con Lose Control su Radio Kiss Kiss, prima Club Dogo, Giuliano Palma con PES. Intanto questa è Radio Kiss Kiss, la radio dalla musica più bella e tanta tanta musica in questo bel sabato di questa bella estate che stiamo vivendo insieme. Grazie a voi che ci state raccontando la vostra estate com'è. Sentiamo.
1: Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Secondo me l'estate è, dopo un anno di lavoro, vacanza, sole, mare, stare all'aria aperta.
2: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno.
2: Da Benevento. Non voglio essere né troppo banale né troppo retorico.
0: Cioè?
2: Per me l'estate è la frisella integrale, il pomodoro, la stracciata o in alternativa la mozzarella e una bella foglia di basilico.
0: Ah, il tonno no.
3: Buongiorno.
0: E il tonno, io
3: metto. Per me l'estate è perizoma.
4: Ciao Raul. Danilo da Busto Arsizio. Per me l'estate, soprattutto all'inizio, i clienti che impazziscono per avere l'aria condizionata. Subito!
0: Certo,
5: ciao,
0: certo.
5: Cristina da Brescia.
0: Uno di
5: per
0: io,
5: me l'estate è la crema solare.
0: La protezione senile. Novità su Radio Kiss Kiss, That's No More, ultimo singolo di grande successo di Harry Styles, estratto dal suo nuovo album del 2026 intitolato Kiss All The Time, Disco Occasionally, sonorità disco e funk, e gioca su questo contrasto ironico del testo. Novità, That's No More.

0: I know the Harry Styles, Dance No More. E siamo curiosi di sapere come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni. Beh, ci colleghiamo come al solito con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno e bentrovata la nostra Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di weekend con l'alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Col passare delle ore la situazione non è destinata a cambiare. Cieli sempre sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Massime comprese tra 29 e 33 gradi al nord, tra 27 e 34 al centro, tra 26 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss Kiss.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Yes, yes.
9: Vieni da MD per una qualità top.
10: Senza spendere una fortuna, Antonella.
11: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi in gusti assortiti a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
6: Kiss Kiss.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Kiss Kiss.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Yes, yes.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
17: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Raul, per te l'estate cos'è? Allora, rispondo anch'io. Per me l'estate è cocomero, ragazzi. Cocomero, soprattutto quelli che li vendono per strada, mi si viene sempre voglia, però sono sempre tipo 200 kg, quindi li vedo e dico, se lo prendo intero, a meno che non siamo 70 persone a pranzo, a cena, se facciamo una braciata, eccetera, un picnic, so, fuori al patio, oppure in terrazzo, oppure in spiaggia, come lo consumo? Non entra in frigo e quindi ho sempre avuto questo problema, al punto che non ho mai comprato, per tutte le volte che però è sempre appetibile, insomma, vedere questi cocomeri giganteschi. Vive al cocomero, vai!
1: Ciao Raul,
0: ciao.
1: Sono Eri da Reggio Emilia.
0: Ciao Eri.
1: Per me l'estate è un infinito mondo di emozioni.
2: Ehi. Ciao Raul!
0: Schopenhauer.
2: Beh, che dire.
0: Ciao.
2: Per me l'estate è un tavolino davanti al mare.
0: Bello.
2: Con una bella anguria fresca.
0: Anche Cristo l'ha
2: e una birra.
3: Ciao, sono Bravo. Maria da Teora in provincia di Avellino.
0: Sì.
3: E l'estate per me è stress, forte stress. Sono un estetista, quindi potete immaginare
0: il lavoro,
3: quanto incasinata sia la mia vita in questo momento.
0: Okay.
4: Buongiorno Chris.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno Raul.
0: Cioè, stai correndo
4: da Sant'Agata.
0: E stai correndo
4: l'estate dal 21 giugno al 21 settembre.
0: Bravo, e corri come se non ci fosse un domani. Imani, era 2013, You Will Never Know.

Mi piace molto la nuova di Tommaso Paradiso, sicuramente pezzo e tormentone dell'estate, agitare Coca-Cola. Ed ora si torna indietro nel tempo, esattamente 1994, ragazzi, un'annata straordinaria, la ricordo perfettamente dal punto di vista cinematografico, perché appassionato a notte degli Oscar, io ero lì al Challenge Theatre, premi Oscar 1994, non a ricevere l'Oscar, chiaramente, magari. Schindler's List, la lista di Schindler, film dell'Olocausto di Steven Spielberg, si aggiudica 7 statuette, includendo miglior film e migliore regia. Era il 1994, beh, nello stesso anno c'è Tori Amos con un pezzo bellissimo, parla di una ragazza un po' friccicarella, un po' un cornflake, novità del passato.

0: This is something really special about What a Beautiful Girl. We're talking about Tori Amos and Conflict Girl, one of the greatest hits in 1994. This is Kiss FM.
1: Scusatemi, sono un po' internazionalizzato per questo grandissimo successo del passato, dal 1994. Tori Amos adesso lì nella redazione, dove per noi c'è Alessandra Aprea. Buongiorno.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Oggi 4 luglio gli Stati Uniti festeggiano il 250esimo anniversario dell'indipendenza. Siamo il più forte e potente paese sulla terra e con la grazia di Dio gli Stati Uniti sono la nazione che ha avuto più successo di quanto sia mai accaduto nella storia umana, ha dichiarato il presidente americano nel suo discorso. Il tycoon ha poi citato il rischio di comunismo. Il partito comunista è composto da immigrati clandestini, criminali e da chiunque non debba lavorare. Il comunismo è un fallimento, ha detto. Oggi dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista, tuonato chiudendo un discorso di quasi 30 minuti tra gli applausi. Voltiamo pagina. L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto, con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei. Il governo prevede la partecipazione di circa 20 milioni di persone. La guerra in Ucraina assume, sono in corso operazioni per far fronte alle conseguenze dei raid aerei russi. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Al momento sono state confermate 4 vittime, tra cui un bambino, e 27 feriti. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari, scrive su ex Volodymyr Zelensky, sottolineando che è fondamentale che i partiti di Kiev esercitino pressione sulla Russia affinché questo terrore abbia fine. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sentito telefonicamente il comandante della missione UNIFIL in Libano e ha espresso vicinanza al personale, ringraziando i militari italiani per il coraggio e l'impegno dimostrati nella stabilizzazione del Libano in un contesto complesso. Il generale Abbagnara ha aggiornato la premier sulla situazione sul campo, sottolineando il ruolo chiave del contingente italiano, il più numeroso della missione. La cronaca: la Procura di Roma indaga per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che dall'ospedale israelitico sono state rubate 80 fiale di fentanyl. La cassaforte contenente il farmaco non presenterebbe segni di effrazione e sarebbe quindi stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del NAS. Siamo allo sport. Tennis: Jannik Sinner accede agli ottavi di finale di Wimbledon dopo aver regolato lo statunitense Brooksby 6-4, 6-3, 6-4. Oggi scendono in campo Flavio Cobolli, contrapposto al russo Kachanov, Sonego contro lo statunitense Fritz e Berrettini, che se la vedrà con il bulgaro Dimitrov. Infine calcio: Colombia, Argentina ed Egitto sono le ultime 3 squadre che passano agli ottavi di finale dei mondiali dopo aver battuto rispettivamente Ghana, Capoverde e Australia. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.
1: Grazie Alessandra Prea, giro di boa. Nuova ora da trascorrere con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. 8 del mattino, buongiorno, io sono Raul, sono quello del weekend, il sabato e la domenica dalle 7 alle 9. Se vi fa piacere, noi stiamo qua. C'è Luigi Fischetti in regia e chiaramente tutti voi che ci state raccontando la vostra estate, visto che potreste vincere i gadget di Radio Kiss Kiss esattamente alle 9:10. 347 490 0042, raccontateci la vostra estate. Intanto Pink, Gwen Stefani, subito Fred De Palma, La testa gira.

0: Presidente, mi vorrei ripresentare. Let me reintroduce yourself. Lei si chiama Gwen Stefani, su Radio Kiss Kiss 8:10, in questo bel sabato mattina. Salutiamo chi è in viaggio, chi è in movimento, chi è già in estate, quindi sta facendo le vacanze, chi invece è un po' al lavoro come noi. Ma per me l'estate è...
1: Ciao Raul, ciao. Sono Amaranta da Napoli.
0: Ciao Amaranta.
1: E per me l'estate è vivere senza l'orologio.
0: Brava, brava.
2: Ciao Raul, Federico, ciao. Anch'io da Buttasizio.
0: Sì.
2: Per me l'estate è Laura.
0: Laura Bordura.
3: L'estate è sole, mare, Radio Kiss.
4: Ciao Kiss Kiss, sono Gloria da Brescia.
0: Ciao.
4: Secondo me l'estate è sentirsi comunque più giovani, sempre.
0: Beh.
5: Buongiorno Raul, Cristian da Vignola.
0: Ciao,
5: per
0: questo.
5: Me l'estate sono i plumini dei pioppi quando diventa tutto bianco e le cicale.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao Raul.
0: Ciao.
6: Vito da Lavello.
0: Sì.
6: Per me l'estate è mangiarsi tanti gelati.
0: Ieri ragazzi, un affogato. Io sono affogato. Anna, what you wasted?

0: Anna Pepe, Anna, What Girl Wasted su Radio Kiss Kiss. Suona la musica più bella e tanta musica. Scaricate anche l'app se non l'avete ancora fatto di Radio Kiss Kiss, così potete ascoltare la radio e anche la visual radio, quindi guardarci online, sempre grazie all'app Radio Kiss Kiss.
1: Per me l'estate è la pennichella che ti obbligavano a fare da piccolo.
0: Ma è bella, vero?
1: Che oggi è diventata essenziale.
0: È bella, pennichella.
2: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno Raul.
0: Ciao. Per me
2: l'estate è l'inizio di tutti i concerti all'aperto, bello, i sagri di piazza, con sempre qualcosa legata alla musica.
0: Certo,
2: comunque.
0: Certo.
3: Per me estate è casa lavoro, lavoro casa, però in pantaloncini corti.
0: Brava.
4: Per me l'estate
0: è
4: finalmente sole, finalmente mare, finalmente rinascita. L'estate è rinascita.
0: Rinascita. Bene, bene. Tra un po' il messaggio più simpatico sarà premiato. Intanto Shepherd con Geronimo.

0: Chissà te che il pane più buono che abbia mai mangiato lo sai preparare solo tu. Chissà te che fai sempre canestro e ti alleni ogni giorno perché vuoi diventare un campione. Campione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Kiss.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss. Sono qui. Ehi. Sono qui. Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29 euro, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
4: E dai scudo, ma che ti sei arrabbiato?
2: Kiss.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale
6: anche su un mezzo non tuo.
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io.
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Kiss.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

Io ti amo Gaia, sappilo. Bossa nostra, suona di Kiss Kiss, una delle mie preferite di questa bella estate. Attenzione perché tra poco ci sarà il nostro esperto di economia, Luca Iovine, parleremo di... Non ve lo posso dire, non voglio spoilerare, intanto però andate anche sul sito www.kisskiss.it così scoprirete l'argomento di cui parleremo oggi. Però la cosa importante è ogni volta che ci colleghiamo con il nostro Luca Iovine ci dà sempre grandissimi consigli sull'economia per fare tanti soldi. Tempo di ascoltare Mika con Kick-Ass e ancora Summer con Potential.

0: con Potential su Radio Kiss Kiss. Suona la musica più bella e tanta tanta musica. 8:31, signore e signori, un piacere annunciarlo, il nostro esperto di economia Luca Iovine. Buongiorno Luca, ben trovato.
1: Buongiorno Raul, buona economia a tutti.
0: Allora Luca, questa settimana parliamo di sport perché entrano nel vivo ed entriamo nel vivo Wimbledon ed i mondiali, quindi solo merito di Sinner se in Italia l'attenzione per il tennis sembra aver superato il calcio.
1: Allora Raul, Sinner che tra l'altro ieri è approdato agli ottavi di Wimbledon è sicuramente un fattore importante, ma dietro di lui c'è un grande lavoro della Federazione Tennis che ha prodotto Business e non a caso anche tanti altri campioni, Cobolli, Musetti, Berrettini. Tra l'altro l'anno scorso c'è stato un risultato storico perché la Federazione Italiana Tennis e Padel ha superato nel fatturato la Federazione Calcio, la mitica FIGC, con la crescita dei grandi eventi come gli internazionali di Roma e le ATP Finals. Oggi anche il tennis è un'industria come il football.
0: Ma scusa Luca, quali sono le differenze sostanziali insomma tra i mondiali e Wimbledon?
1: Sono due modelli diversi. I mondiali si giocano ogni 4 anni, Wimbledon ogni anno. Il calcio punta sui grandi numeri, 48 nazionali, 104 partite, miliardi di spettatori. Wimbledon invece punta sulla esclusività, 2 settimane di torneo, un solo impianto, pochi sponsor e un'esperienza che richiama la tradizione. Sono comunque due eventi globali, ma uno mette al centro il prestigio, l'eleganza, la regalità, l'altro il calcio, ha una leadership quantitativa.
0: Certo, però noi italiani, anche senza la nostra nazionale, qualche soddisfazione ce la stiamo togliendo, non so, i mondiali, no?
1: Vero, pochi sanno che il trofeo mondiale lo portiamo a casa sempre noi.
0: Certo.
1: La Coppa del Mondo infatti è costruita in Italia da un'azienda artigiana che ha sede vicino Milano. E poi c'è un fantastico dettaglio, la Coppa, che spesso si ammacca un po' durante i festeggiamenti dei giocatori nella cerimonia di premiazione, torna sempre in Italia per essere riparata. Se la Coppa ce l'abbiamo noi, i veri campioni del mondo sono i nostri artigiani.
0: Quindi almeno il trofeo rimane nel nostro paese, però dacci ancora un po' di cifre sul mondiale.
1: Allora, parliamo economicamente di numeri impressionanti. L'intero ciclo mondiale genera ricavi nell'ordine di miliardi di dollari tra diritti televisivi, sponsor e biglietti. Uno spot televisivo di pochi secondi durante le partite può arrivare a costare milioni. D'altronde la TV ha trasformato lo sport, anche il tennis. Pensa al colore delle palline. Prima erano bianche, ma non si vedevano in TV. E così anche il regolamento di Wimbledon, che non è mai stato cambiato, ha dovuto virare sulle palline giallo fluo in nome del budget delle televisioni.
0: Pensa te. Quindi nonostante l'eleganza e la regalità, anche a Wimbledon conta il business a questo punto.
1: Verissimo. Guarda che persino le famose fragole con panna, simbolo e tradizione del torneo, sono un fenomeno economico straordinario. Durante il torneo vengono distribuite 250.000 porzioni di fragole con panna, quasi 3 milioni di fragole. Ogni porzione costa circa 4 euro. Facciamo un po' i conti della massaia. Pensa che i 4 semifinalisti di Wimbledon guadagnano circa 1 milione di euro a testa. Praticamente uno di loro viene pagato con i soldi incassati dalle fragole. Pensa quanto ricavano con cocktail e altri prodotti, se solo con le fragole in 2 settimane portano a casa 1 milione di euro.
0: Mamma mia, una barca di soldi, va bene. Grazie mille a Luca Iovine per essere stato con noi.
1: Buona economia a tutti.
2: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

Cat Disco High Hopes è stata una gran bella novità firmata Radio Kiss Kiss. Gabri Ponte e Jovanotti hanno unito le forze nel singolo intitolato DNA, brano che rappresenta una collaborazione storica che fonde questo inconfondibile sound dance con quello elettronico del DJ torinese, con una scrittura evocativa e una voce pop urban, quella di Lorenzo Cherubini. Ok ragazzi, DNA.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Kiss Kiss.
4: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
5: Ecco qua.
4: Scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Kiss Kiss.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss Kiss.
7: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One.
8: Official media partner Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Kiss Kiss.
10: So cute.

0: Olivia Jean. So easy to fall in love, su Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Questo è uno dei pezzi più gettonati e soprattutto più usati sui vari social, tra Instagram, TikTok, come canzoni, insomma, di sottofondo per paesaggi, per video belli, per bei contenuti. Attenzione, perché sono 8:47, siamo pronti a premiare il messaggio più simpatico per lo spazio appello del sabato mattina. La domanda era: la mia estate è? O per me l'estate è? Sentiamo.
1: Buongiorno,
0: Radio. Buongiorno.
1: Ciao, sono Giuseppe, sono in viaggio verso Gaeta. Per me l'estate è la musica del fruttivendolo alle 5 di mattina. Le mele, le pere, le banane, i cocomeri.
0: Vince Giuseppe! E ti porti a casa i gadget di Radio Kiss Kiss estate 2026. Gioco che torna domani, sempre tra le 7 e le 9. Intanto Dennis Lloyd, questo è Nevermind. Alternative Mix. This is Radio Kiss Kiss.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the great show. This is Kiss FM.

però anche no. Si conclude questo bel appuntamento di questo sabato mattina. Grazie a tutti per essere stati con noi. In ordine, saluto Luigi Fischietti. Grazie da Raul. Io torno domani dalle 7 alle 9. Saluto tutti quelli che sono in viaggio in questo momento, quelli che stanno facendo sport, quelli che ascoltano abitualmente Radio Kiss Kiss, quelli che guardano Radio Kiss Kiss grazie all'app e la Visual Radio. Quindi se non l'avete ancora fatto, scaricate l'app Radio Kiss Kiss, così ci ascoltate dove, come e quando volete, in un'estate magica da vivere insieme. Yeah. 1984, si torna indietro nel tempo. Culture Club, It's a Miracle. Da Raul è tutto, fate i buoni, fate i bravi, buon sabato, Kiss Kiss a tutti.

0: È una canzone che ci autodedichiamo. È un miracolo che anche stamattina siamo qui, ci siamo svegliati, respiriamo, no, siamo in onda, guarda.
1: Non t'allargare, siamo qui, svegliati, è un parolone. Facciamo così allora, ringraziamo Raul, buongiorno a tutti, Good Morning Kiss Kiss, speciale Saturday, ma prima c'è lei, no, Cristina Manco, non Cecilia.
2: Un saluto e bentrovati. Donald Trump ha proclamato come presidente statunitense in virtù dell'autorità conferitagli da Costituzione e leggi degli Stati Uniti il 4 luglio 2026, quale 250esimo anniversario dell'adozione della dichiarazione di indipendenza. Nel suo discorso Trump ha esortato tutti gli americani a celebrare con orgoglio questa giornata con tutte le cerimonie del caso per onorare, dice, la gloriosa eredità, la storia e i risultati della nostra amata Repubblica, e ha sottolineato: dalla dichiarazione nacque la nazione più forte e ricca della storia umana. Il tycoon si è poi scagliato contro il Partito Comunista. L'America non sarà mai un paese comunista, tuona. Si può essere comunisti o patrioti, non entrambe le cose. La televisione di Stato iraniana ha annunciato ufficialmente l'inizio delle cerimonie funebri pubbliche per Ali Khamenei, morto durante l'attacco israelo-americano del 28 febbraio. Migliaia di persone si sono riversate nel luogo in cui è stata esposta la salma dell'Ayatollah. Arrivati all'alba e per lo più vestiti di nero, molti sventolavano bandiere sciite rosse con la scritta martire. Diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei ed attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumi, utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Al momento sono state confermate 4 vittime, tra cui un bambino, altre 27 persone sono rimaste ferite. È fondamentale, aggiunge, che i nostri partner esercitino pressioni sulla Russia. Prosegue la caccia ad Anastasia Berzovska, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato a Monaco, nel quale sono rimasti feriti un oligarca filorusso, la compagna e il figlio. Per i magistrati monegaschi, non agito da sola, alla guida di un'auto con targa tedesca, sarebbe passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Ancora cronaca, omicidio a Vieste in provincia di Foggia. Un 35enne, Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter in una località alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini per verificare anche se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata. Lo sport, calcio, Colombia, Argentina e Egitto sono le ultime 3 squadre che passano gli ottavi di finale dei mondiali dopo aver battuto rispettivamente Ghana, Capoverde e Australia. Stasera i primi 2 ottavi, Canada, Marocco e Paraguay, Francia. Tennis, Jannik Sinner agli ottavi di Wimbledon dopo aver battuto lo statunitense Brooksby. Oggi ci provano Flavio Cobolli contrapposto al russo Chakanov, Lorenzo Sonego contro la americano Fritz e Matteo Berrettini, che se la vedrà con il bulgaro Dimitrov. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Ma grazie Cristina Manco, buongiorno Vitale, buongiorno a tutti quanti voi, anche Fischitti.
1: Ma buongiorno Giannini. Risalutiamo Raul, che è appena andato via, e Cristina, giusto? Ma io stavo dicendo sì. Cecilia.
0: No, non Cristina, c'era Cristina. Non Cecilia sbagliare, non perché sono in competizione tra di loro. No, poi c'è anche
1: Cristina
0: Cruscioni
1: non,
0: in mezzo.
1: Cristina non c'era, la Manco.
0: Puntata speciale del sabato, sapete che tra poco ci sarà la mini sigla, ma prima della mini sigla c'è la grande sigla
1: sul volume.

0: E anche stamattina ce la siamo ballata tutta e segnare si aria.
1: Ho già il fiatone, dobbiamo ancora iniziare, Giannino.
0: Allora, oggi è una puntata speciale perché è la puntata del Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday, aspettando il 4 luglio, luglio! Anzi, aspettate, ma è già 4 luglio.
1: Facciamo gli auguri a tutti gli Orange del mondo. Ci sta, dai.
0: Gli statunitensi, dai.

0: Mai Rama, anche lui tifoso del Napoli, ha dedicato questa canzone al grande centravanti del Napoli, te lo ricordo?
1: Come no?
0: C'è sta, guarda, fino a un paio d'anni fa, perché poi hanno capito che non sarebbe ritornato perché si è ritirato ufficialmente. Ma veramente i tifosi del Napoli, fino a un paio d'anni fa, ogni fine estate
1: lo
0: pensavo che
1: arrivasse da
0: Mai, lo sai che torna Cavani,
1: il famoso Cavani di ritorno. Però facciamo i complimenti, lo possiamo fare prima di iniziare questo sabato splendido. Brava Capoverde, la nostra Capoverde che è andata a casa, però porca miseria, abbiamo fatto piangere quasi l'Argentina.
0: Allora, è ritornata a casa, ma sicuramente si sarà portata qualche souvenir, i calciatori, sai.
1: Tutti i palloni non ne lasciano uno. A parte che loro, scusa, sono in America come vacanza, giusto? Tu quando sei andato in America, cosa hai portato come souvenir? Perlomeno, tu li porti i souvenir?
0: Certo che li porto. Allora, lo chiediamo anche a voi, lo chiediamo anche a Fischetti, lo chiediamo a tutti quanti voi. Quando andate a fare un viaggio, rispondeteci sinceramente, siete team souvenir per tutti e a tutti i costi, oppure non compro niente a nessuno così non sbaglio?
1: Bravo.
0: Siete di quelli che perdono mezza giornata prima di partire a cercare le cazzatelle da regalare, i magnetini, o vi godete fino all'ultima vacanza senza pensare, dici ma la prega a me, ma io mi sto a divertire.
1: Comprate una cosa da mangiare o ve li mangiate e pensate solo a voi? Questo
0: allora
1: succo.
0: Fatecelo sapere 347 490 0042. Tra poco sentiremo i vostri messaggi. Quando andate all'estero, quando andate in vacanza, anche in Italia, li riportate indietro dei ricordini per i vostri parenti, amici, oppure ve ne può fregare di meno? Dite la verità.
1: Io c'ho frigorifero che non regge più.

0: Jesse J con B.O.B. Price Tag del 2011. Questo messaggio racchiude un po' quello che fanno un po' tutti gli italiani. Parto sempre con l'idea di non prendere niente a nessuno e poi compro per parenti e amici, non riesco a fare a meno di un pensierino per tutti. Questa è Daniela che ce lo dice, capito?
1: Daniela, il souvenir del viaggio è come Natale. No, da quest'anno niente a nessuno puntualmente, no? E poi fai i pensieri a tutti. Uguale souvenir. No, non compro nulla e torni carico.
0: Altra cosa che accomuna un po' tutti quanti, quando si è giovani, più giovani, soprattutto ragazzi, adolescenti, parte per i primi viaggi anche solo in Italia, si ha un pensierino per tutti. Col crescere poi ti viene una sorta di insofferenza, allora,
1: sì, che da giovane porti i magneti, quando diventi grande te li magni.
0: Mi sono rimasti 20 euro, che faccio?
1: Lascio? Ma sentiamo un po'. Sentiamo.
2: All'inizio, ecco, sinceramente, ogni volta che andavamo in vacanza, andiamo in vacanza, portavamo dei pensierini, dei gadget, calamite, magliette, cose del posto, le portavamo a parenti, amici.
0: Poi che succede?
2: A lungo andare vedevamo che i pensieri non venivano ricambiati. A sto punto preferisco prenderli per me.
1: Bravo.
2: E i ricordi me li tengo per me.
0: Bravo.
1: E Doudes, dai, tutti quanti abbiamo un ricordino souvenir che è lì in un angolo buttato.
3: E va bene, 30-40 euro di calamite, è come se facessero parte del costo del viaggio.
0: Ecco, questo è uno spin-off, cioè che cosa poi si compra? Perché molti i magnetini, le calamite li danno per scontati, però oggi ci sono anche i prodotti gastronomici.
1: Ma soprattutto i prodotti gastronomici, lo diciamo per gli amici che ci pensano.
0: Continuate a mandare messaggi, quando andate in vacanza, riportate indietro qualche ricordino oppure no? Chissà.

0: Fulminacci. Maledetto te.
1: Sì, maledetto me, Giannini. Good morning, kiss kiss. Mi sono dimenticato di comprarti il souvenir.
0: Non fa niente, non ti preoccupare. Tanto mi porti sempre gli stessi, sempre. Io sono amante dei magnetini, io sai, sì, che colleziono, mi piacciono.
1: E io regalo solo sicuramente roba di magneti.
0: Andate all'estero, ma anche in Italia, in vacanza, li portate oppure no? I regalini, i ricordini a casa per i vostri amici e parenti. Sentiamo un po'.
2: Se sono in Italia, ovviamente cibo. È il souvenir.
0: Bravo.
2: Se sono all'estero, calamite. Ma per gli altri non porto niente, perché non me ne frega una cippa.
0: Bravo. Ma vedi, è stato molto. Pensavo facesse la rima, non me ne frega niente.
3: Buongiorno amici di Kiss Kiss, Rosa da Casetta. Io porto puntualmente solo ed esclusivamente prodotti gastronomici a casa mia, ma non capisco per quale motivazione non vengono mai mangiati. Io credo di saper scegliere.
1: Cioè, lei porta dei prodotti come e pensiero e la guardano da lontano. Grazie, non dovevi.
4: Ciao Max e Max, in realtà io non compro mai pensierini, così mi risparmio un bel po' di soldi.
1: Brava.
0: Te li spendi per qualcos'altro. Allora, tra poco una notizia che conferma un po' quello che è l'abitudine degli italiani quando vanno in vacanza.
1: Alla
0: bene?
1: Fine abbiamo un pensiero per te.
0: Certo.
1: Mentre per l'amica che tu continui a scegliere nel cibo, però mandalo a noi. E noi lo apprezziamo, cara Rosa.
0: Beh, come no se lo apprezziamo?

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Kiss, kiss.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Kiss, kiss.
3: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
4: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
3: MD, buon viaggio Italia!
1: Kiss, kiss.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
1: Kiss, kiss.
11: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
12: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
1: Kiss, kiss.
13: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss, kiss.
14: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
1: La musica più bella suona solo

0: Che bella questa canzone. Allora, questa è Radio Kiss Kiss, a proposito di ricordini e di cose che si comprano quando si va in vacanza.
1: Il classico pensierino. Una volta erano, che belle, le cartoline, ed eri a posto con tutti. Mandavi la cartolina.
0: Miserabili, torni a casa con le cartoline.
1: No,
0: le
1: a casa, te le levavi.
0: Coldiretti, con un sondaggio, ha confermato che gli italiani, quando vanno in vacanza, generalmente non tornano mai a mani vuote.
1: Beh.
0: Una calamitina, un magnetino, una tazza, un braccialetto, una bottiglia. Una bottiglia d'olio, formaggio locale. La buona notizia è che il 40% delle persone, come souvenir, sceglie prodotti enogastronomici, come abbiamo sentito anche dai messaggi. Soprattutto quando viaggia in Italia, perché lì non si sbaglia, voglio dire. Poi il motivo è semplice: il souvenir gastronomico insieme è regalo, ricordo, è anche la scusa per fare una tavolata, mangiare
1: insieme. Io te lo regalo, ma ce lo mangiamo insieme.
0: E poi c'è il capitolo dei souvenir da non portare su assolutamente a casa, come per esempio la sabbia.
1: No.
0: Pezzi di monumenti, queste robe
1: bravi,
0: qui.
1: Queste cose qua. Prima perché si rischia il penale.
0: Esatto.
1: E poi è da stupidi.
0: Quindi
1: dai.
0: Gli italiani si confermano generosi quando vanno in vacanza, pensano a chi è rimasto a casa.
1: Il mangereccio. Solo tu l'hai rifiutato il mangereccio.
0: Io non ho rifiutato.
1: Non l'hai rifiutato. Quando sono tornato dalla Thailandia ti ho portato quella scatola di grilli. Hai detto, ma no, ma non dovevi.
0: Ma perché erano fritti, fanno male, capito?
1: No, non erano fritti perché saltavano, erano vivi, freschi.

0: magnetino, quel
1: l'ho messo là.
0: Dove?
1: Loco rotondo. Che tra l'altro boh, proprio a proposito di magneti, stamattina ho notato, me l'ho dimenticato, un magnete di Loco Rotondo a casa.
0: Bello. Loco Rotondo, salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano a questa fantastica cittadina, un posto fantastico.
1: Pur di farci mandare qualcosa da mangiare, noi faremo di tutto.
0: Capito? Oh. Allora, attenzione, perché domani, vi ricordiamo, stiamo parlando di viaggi, turismo e quant'altro, domani è la prima domenica del mese, torna l'iniziativa nazionale Domenica al Museo. Tutti i musei, parchi archeologici, e luoghi della cultura statali offrono ingresso gratuito a residenti e turisti fino a esaurimento posti. Andate sul sito del Ministero della Cultura, prenotate ove mai. Però noi tra poco parleremo con una nostra amica che ha la voglia di far metterci a corrente di un'iniziativa messa in campo che durerà ben 3 mesi.
1: Ah, per 3 mesi dura?
0: Eh sì.
1: E allora le chiederemo anche qua però qualche indicazione tipo nord, centro, sud. Dai,
0: esatto. Stiamo parlando degli amici del FAI, tra poco in diretta con noi.
1: E adesso cosa fai prima del FAI?
0: Cosa fai? Ascoltiamo un bel New Kiss. Oh.
1: Chi hai? Chi mi hai portato?
0: Allora tu, io annuncio Emma perché per me l'altro è quasi pronunciato.
1: No, io Fabri Fibra, vai così a sorpresa. Chi sono?
0: Allora, Emma e
1: Fabri Fibra, antidroga. No, io non lo volevo dire.

0: Ma Fabri Fibra, antidroga, New Kiss.
1: E adesso sei pronto?
0: Certo.
1: È fondamentale sapere come sarà il meteo e lo chiediamo agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Questo inizio di weekend sarà caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione africana sul nostro paese. Nelle prossime ore il sole sarà dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse ma innocue, non causeranno infatti precipitazioni. Col passare delle ore non sono attesi cambiamenti, cieli sempre sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, con caldo in aumento. Massime tra 29 e 33 gradi al nord, tra 27 e 34 al centro, tra 26 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti. Hey!
3: Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max. Good morning, Kiss
4: Kiss. Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. Kiss, kiss.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it. Yes,
10: yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio. Kiss, kiss.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da...
16: Iperceramica!

0: E come dicevamo anche all'inizio di trasmissione, sono tante tante le iniziative in questi giorni che riguardano il turismo, le cose da vedere, le cose da fare.
1: Quando c'è appunto le cose da fare, cosa fai, Giannini? Cosa fai?
0: C'è un'iniziativa che apprezziamo tantissimo, Sere Fai d'Estate, e a parlarcene ritorna in diretta con noi Daniela Bruno, la nostra direttrice culturale del FAI. Buongiorno Daniela, ben trovata, ben ritrovata. Ecco.
2: Grazie, buongiorno a voi.
1: Eccoci, kiss kiss a te.
0: Allora, qualche giorno fa parlavamo di una bella iniziativa del comune di Rimini per combattere l'afa, il caldo, cioè quella di aprire i musei per tutti, soprattutto quelli più fragili.
1: Per noi anziani, per noi, parliamo di noi due.
0: Perché
1: lì
0: c'è il fresco e c'è la possibilità di vedere tutto il patrimonio culturale che abbiamo a disposizione. Ma voi avete ideato qualcosa di più. Oltretutto è un'iniziativa che riconfermate ogni anno sempre con più successo, ovvero le serate Fai d'Estate, va bene? Di che cosa si tratta?
2: Giusto, beh, intanto mi avete dato una bella idea, perché non avevo mai promosso le Sere Fai d'Estate pensandole come rifugi climatici.
1: Vedi, siamo avanti,
2: e invece è proprio così, perché effettivamente le Sere Fai d'Estate sono delle aperture eccezionali dei beni del FAI. Quest'anno addirittura 30 beni del FAI in tutta Italia aprono in un orario prolungato, anche fino a mezzanotte, quindi già è più fresco di suo. In più i beni del FAI sono normalmente giardini o comunque spazi molto freschi fuori dai centri storici, e quindi diventano dei luoghi veramente molto piacevoli in cui andare a prendere un po' di freschetto, in più a fare ovviamente altre cose che sono visite guidate speciali, concerti, degustazioni, eccetera, eccetera.
0: Che bello. A me viene da pensare, perché ne abbiamo parlato spesso, a volte anche con te, ma se non con la responsabilità diretta, dei giardini della Colinvetra, no? Sicilia, che lì ci sono addirittura le stanze dello scirocco, che un gli antichi non sbagliavano. Pensa un po' di sera a godersi queste cose belle e farlo col FAI, no?
2: Ma guarda, infatti mi toglie proprio bene questa opportunità di dire che peraltro al giardino della Colinvetra abbiamo appena aperto, inaugurato tutto un nuovo spazio con delle case di contadini restaurate che hanno un pianoro accanto con un tramonto di fronte che non te lo voglio dire, e anche un piccolo ristoro dentro un furgone degli anni 70 tutto disegnato da Dolce & Gabbana. Un posto meraviglioso
1: la
2: in cui
1: colina,
2: vi consiglio
1: la colina
2: di andare
1: agli occhi
2: a prendere
1: l'aperitivo. Agli occhi ci viene la colina.
0: Senti Daniela, allora una l'abbiamo già citata ed è quella del sud, i giardini della Colinvetra, per dire. Per esempio, se vogliamo fare anche un altro esempio, ma poi c'è la lista sulla piattaforma del FAI che lì potrete trovare.
1: Centro e nord, via.
0: Centro e nord.
2: Esatto. Allora, intanto appunto www.serefai.it, andate a vedere lì tutti gli eventi in tutti i beni, che sono 350 eventi. Al centro, per esempio, si potrebbe andare, non so, a Villa Gregoriana, a Tivoli.
1: Per la cosuccia.
2: Che non è male, che addirittura fa delle sessioni di yoga al tramonto, che non è male. Quindi un altro genere di attività.
1: Guardando
2: che
1: la cascata
2: del parco, ecco. Aspetta. Pensa che bello con la musica della cascata dell'acqua che scorre, fare lo yoga in mezzo agli alberi.
0: Pazzesco.
2: Niente male. E poi invece, per esempio, potremmo andare a nord, a Bergamo, dove abbiamo, pensa, il più grande parco privato, che però dal FAI è reso pubblico, all'interno di Città Alta, in un palazzo del 600 che si chiama Palazzo Moroni. Lì addirittura facciamo il cinema all'aperto, per cui è molto bello andare a vedere una bella pellicola sdraiati sul prato, film d'autore, con anche lì la possibilità di un aperitivo e un ristoro.
1: Allora, non ci sono scuse, ragazzi, per tutti i gusti, lo ripetiamo, c'è il sito, quindi accontenta tutti, noi facciamo tutte e tre. Colinvetra, andiamo a Tivoli e andiamo a finire il cinema la sera.
0: Perfetto. Che bello. Allora, Daniela, so che saranno 3 mesi intensi, perché Sere d'Estate FAI continuano per 3 mesi, quindi hai voglia di fare attività e soprattutto di godersi i nostri capolavori, la nostra cultura di sera. Grazie di essere stata con noi, grazie per tutto quello che fate.
2: Grazie a voi. Visitare i luoghi del FAI e sostenere il FAI è la nostra missione, per cui andatevi a godere una bella serata e fate anche una buona azione.
0: Sempre.
2: Ecco.
1: Un saluto a te, a tutto il FAI.
0: A Daniela Bruno, direttrice culturale del FAI. Grazie.
2: A voi.
3: Good morning, Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Mendes, ma anche quello che arriva non è male.
1: Porca miseria se non è male. Allora, Bill Withers, questa sì, è la canzone, la sua canzone più famosa, ma Bill Withers è un grande artista.
0: Che fra l'altro oggi cade proprio il suo compleanno, cioè il compleanno della nascita, perché era del 38, 4 luglio, ci ha lasciato nel 2020.
1: Esatto. Quando fece questa canzone, pensate un po' come c'era incertezza ai suoi tempi, del 71, lui faceva i copywriter, lavorava in un'azienda dove si facevano i copywriter, proprio quelli.
0: Sì.
1: E non lo lasciò quel lavoro finché non ebbe la certezza matematica di aver fatto successo.
0: E l'ha lasciato.

0: 26 volte, I know, lo dice 26 volte.
1: Cosa ha detto?
0: I know.
1: Mi era sfuggito Bill Withers.
0: Signore e signori, good morning, kiss kiss, speciale Saturday con tanta bella musica da ascoltare in questo weekend caldo. Mi auguro che ci stiate utilizzando nei vostri viaggi, perché di viaggi stiamo parlando.
1: Assolutamente. Eccola lì. Lei ha detto che deve aspettare prima il caccia alla bufala e poi viaggerà. Ecco. Quindi preparatevi, fra poco giocheremo. Dove vai oggi? Dove? A Liscia di Vacca. Ha detto la Liscia di Vacca, bravo, Ligure. Bravo, contento.
0: 347 490 0042, questo è il numero a cui mandare i messaggi con caccia alla bufala. Tra poco, eh?

0: visto?
1: Caccia alla bufala.
0: E come ballava sugli zoccoli, Carolina, il flamenco.
2: Ecco. Scusami, no, pensavo fossero le nacchere, invece erano gli zoccoli di Carolina.
0: Hai visto che belle nacchere che c'ha?
2: Ah, che nacchere. Attenzione perché stiamo per giocare, stiamo a giocare a caccia alla bufala, leggiamo tre notizie, ma una è una bufala.
0: Esatto.
2: Aspettate il via di Giannini,
0: ecco.
2: Ok? Mi raccomando.
0: Il più veloce, la più veloce, beccherà i nostri gadget, quelli Radio Fischis, quelli estivi, e oggi ci mettiamo anche un magnetino, va bene?
2: Sì, sì.
0: Un magnetino di Napoli che
2: bellissimo, col classico Vesuvio così, e noi avendo una calamita gigante ce lo riprenderemo perché torna indietro. Vabbè. Cominciamo con la notizia stranamente numero uno. In Giappone un uomo ha fatto causa al comune. Eh sì, perché praticamente gli sparivano sistematicamente le grucce dei vestiti al balcone. E si è accorto alla fine che sai che, porca miseria, chi se le fotteva?
0: Chi?
2: Il corvo, con tutti i suoi amici, i corvi. No. Allora ha fatto causa al comune. Cioè, voi ci dovete proteggere. Ragazzi, in Giappone l'ha vinta la causa.
0: No.
2: Il comune ha dovuto mettere le reti anticorvo.
0: No.
2: Beh, no, purtroppo è così. E questa è la notizia numero uno.
0: Notizia numero due. In Svezia esiste un servizio informazioni turistiche nazionali davvero davvero particolare, dove chiunque nel mondo può chiamare, anche noi in questo momento, ma a rispondere non è un addetto al turismo, ma un cittadino svedese scelto a rotazione random, che racconta la vita di tutti i giorni del paese, ti dà i consigli sinceri su cosa fare, cosa non fare, dove andare,
2: io ti chiamo,
0: cosa mangiare.
2: Senza sì. Conosci, tu rispondi
0: invece di risponderti uno
2: un addetto, turismo, buongiorno,
0: ti risponde
2: di
0: un cittadino qualsiasi della
2: Svezia. Ma che palle, veramente.
0: Beh, invece è bellino.
2: Call center.
0: Notizia numero due.
2: Notizia numero tre. A Denver, in Colorado, un uomo si è visto recapitare una multa dall'ufficio parcheggi e trovare la sua macchina era in doppia fila. Ha detto, no, è impossibile, ha fatto vedere la foto, è la sua questa, sì, vede che è in doppia fila? E lui ha detto, sì, ma anche quella in doppia fila è la mia. Praticamente un errore della telecamera aveva sovrapposto le foto, gli ha dato due multe perché la macchina è in doppia fila, la stessa, la sua. Ragazzi, una cosa americana, stranamente non è successa in Italia. Notizia numero tre. E adesso aspettate il via di Giannini, ma preparatevi, che qual è la bufa secondo voi? La numero uno, Corvo Rosso non avrà le mie stampelle? O la numero due, il call center? O la numero tre, la doppia multa?
0: Allora attenzione, non è facile stamattina, però pensateci un attimo. Via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate? E soprattutto, qual è la bufala oggi?

0: Che ci accolita a noi? Lui, Danilo!
1: Danilo, pronto? Buongiorno!
2: Eccolo. Buongiorno ragazzi!
1: Buongiorno a te Danilo, allora ti diciamo subito, sei stato uno dei pochi che ha indovinato, perché stamattina veramente non era facile e sei stato il più veloce, complimenti, bravo.
2: Vi do ragionissimo perché stavo quasi per cambiare.
0: Mai cambiare, non si cambia mai, né la fede calcistica né la radio se sei su Radio Kiss Kiss.
1: Allora,
0: ma adesso,
1: qual è la bufala, la 1, la 2 o la 3?
2: È la numero uno, il corvo.
0: Ma certo, perché in Giappone hanno detto non mi rubare le stelle, me levate i corvi, ti levano a te, ti levano se tocchi i corvi. Senti Danilo, da dove ci chiami?
2: Da Campobasso.
1: Bella,
0: Campobasso. No, fermo, allora diciamole bene le cose in lingua, da Cambuash.
1: Cambuash.
2: Giusto.
0: Oh. E allora ti mandiamo tutti i gadget su al Castello Monforte, va bene?
1: Però a proposito,
2: va benissimo.
1: Io sono stato recentemente a Campobasso ed è veramente una bella cittadina e non ho comprato nessun souvenir, ecco, da portare via. Se dovessi ritornarci, che cosa bisogna comprare a Campobasso quando, quando si ritorna via?
2: Diciamo che vi consiglio di venire nel mese di giugno, che c'è il Corpus Domini, una festa molto rinomata qui da noi.
1: Ma souvenir che ci consigli di comprare?
2: La tunzella, praticamente.
0: La tunzella?
1: La tunzella che è?
2: Praticamente è una figura che va messa su un piedistallo che
0: Danilo,
2: poi va portato a...
0: Danilo,
1: che bello.
0: Però perdone, a noi io ci dici roba da mangiare o attacchi il telefono.
1: La tunzella,
0: no, qua la tunzella, lascia mangiare.
1: Ciao Danilo.
2: Vado a mangiare quanta ne vuoi.
0: Lo sapevo, kiss a te, ciao Danilo. Saluto la spenda la Capowash.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning.

0: Melodia. Intanto mi sono andata a informare sulla donzella, che è una specie di souvenir. Sì, è una statuetta di quelle che è tipo la ballerina che gira, però è un personaggio di questa cerimonia religiosa di cui ha parlato Danilo, capito?
1: Ah, quindi è quasi più una bomboniera.
0: Sembra una bomboniera molto bella. Stiamo parlando di souvenir, di cose belle da riportare a casa quando si viaggia, e stiamo parlando anche di viaggi. E quando si preparano i viaggi, si preparano anche le valigie.
1: Mamma mia,
0: le valigie. Porca, questo è lo spin-off del viaggio, perché.
1: Ma qual è la spina del viaggio?
0: Perché gli italiani, quando preparano le valigie, non preparano le valigie, preparano traslochi.
1: Sì, l'italiano trasloca, ma che va 2 giorni o 20 giorni o 2 anni, trasloca. Almeno io parlo per me, 2 giorni o 10 giorni è uguale.
0: Sì, allora per quanto riguarda le valigie, purtroppo ci sono anche notizie non belle che arrivano dal mondo dei viaggi, soprattutto per quelli aerei. C'è una notizia che arriva dall'aeroporto di Malpensa, che è una brutta ma una bella notizia al tempo stesso.
1: Allora, la parte brutta è che
0: è che ci sono degli infedeli, 3 operatori infedeli dell'aeroporto sono stati sottoposti a fermo per aver messo su una vera e propria associazione a delinquere finalizzata a rubare bagagli di lusso, capito?
1: Strano, una cosa che non ci siamo mai aspettati.
0: La buona notizia è che li hanno presi. Eccola. Pensate che in poco meno di un anno avevano tirato su circa 300.000 euro di bagagli. Non solo, appena li rubavano, perché loro avevano anche l'occhio per capire quali erano quelli buoni da rubare, li mettevano anche subito in vendita sulle piattaforme online.
1: Sì, last minute, così.
0: Pazzesco. State bene attenti a caricare i vostri bagagli, soprattutto quando i bagagli stessi possono diventare. Ci sono delle valigie.
1: Non dirlo
0: che
1: a me.
0: Costano quanto un'auto, vi assicuro.
1: Ci sono delle valigie che sono un'auto.
0: Ecco,
1: sono grosse.
0: Arriva Post Malone, Circles.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Away.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. Kiss,
2: kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
3: Kiss Kiss.
4: Yuhu, c'è nessuno?
5: Yeah, uno c'è.
4: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
5: Piacere, Calciolone.
4: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
5: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss, kiss. Un'idea geniale, fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America, tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
10: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
11: Kiss Kiss.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Kiss Kiss.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Kiss, kiss.
15: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
16: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
15: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
10: Kiss.

0: cosa fai questa sera? E allora non lo so ancora. So che cosa non farò, sicuramente.
1: Cosa che non farai?
0: Non te le voglio dire.
1: Io stasera sai cosa faccio? La valigia per agosto, perché ho bisogno di tempo, che la sbaglio sempre.
0: Lo dicevamo prima, allora, gli italiani non preparano i bagagli, ma traslochi. Okay. Allora, vogliamo avere tutti i comfort possibili e immaginabili, capi d'abbigliamento giusti per ogni evenienza, ci riconosciamo tutti.
1: L'italiano
0: ci riconoscono all'estero. Beh, e ci riconosciamo all'estero.
1: Allora, classe, ragazzi. Allora, l'italiano è il non si sa mai la parola d'ordine.
0: Bravo. Secondo un'indagine fatta a livello globale, arriva la conferma. Siamo tra i più organizzati quando si tratta di fare la valigia.
1: Per andarsene, noi siamo i primi imbattibili.
0: Pensa che quasi il 50% prepara addirittura una lista e che segue con disciplina. E là li vedi anche fischiette. Ali, sì. Ali, la lista. Mentre solo il 25% si riduce all'ultimo momento. Poi c'è chi si organizza qualche giorno prima della partenza, ma un 20% delle persone si organizza addirittura settimane prima.
1: No, sembra una battuta, ma c'è gente che si organizza dopo, cioè parte come capita e poi arriva sul posto e compra.
0: Ma non sono italiani, Poi, secondo sempre un'indagine, il 30% degli italiani tende a riempire il bagaglio fino all'orlo per ogni evenienza, e quando non ci riesce passa la famosa ingegneria domestica, arrotolamenti di sacchetti, sottovuoto, quant'altro.
1: Ragazzi, quando dai arrotolare il calzino, anche le magliettine piccole, le mutande, infilare nelle scarpe.
0: Ecco.
1: Hai fatto mezza valigia già, sai?
0: Però attenzione, c'è un elemento comune.
1: Quale?
0: La camicia di flanella non manca mai per qualsiasi evenienza.
1: La famosa non si sa mai.
0: Lo chiediamo anche a voi, Qual è la cosa che non deve mancare in un bagaglio quando si parte? Lo chiediamo anche a te, lo Swift, che si è appena sposato.
1: Allora non ci pensa al momento al bagaglio se si è appena sposato.
0: Sì.

0: Taylor Swift che si è sposata ieri con il suo grande amore.
1: In un attimo. E Opa Light si trova signora.
0: Madison Square Garden a ufficiarla. New York, sì, a ufficiarla non è stato il Papa. No. Invece qua per un attimo ci hanno
1: pensato.
0: Ha avuto
1: qualcosa di più grande. Adam Sandler. Donald.
0: Adam Sandler, l'attore. E poi nel momento preciso in cui hanno detto sì, l'Empire State Building si è vestito
1: appoggiato,
0: di blu.
1: Si è appoggiato.
0: Si è vestito di blu. Qua, giustamente, come diceva Fischetti, forse c'è stata più attesa per il matrimonio di Taylor Swift che per i 250 anni dell'Independence Day del 4 luglio. Chi lo sa?
1: Mamma, dillo a bassa voce. Intanto, cosa mettete in valigia? Soprattutto, cosa non deve mai mancare a vostra fissa? Ci avete mandato tanti messaggi. C'è la nostra amica Rosanna che dice: ah, io faccio anch'io la lista. Sì, perché così se dimentico qualcosa, soprattutto non devo dimenticare il caricatore.
0: Il caricatore.
1: E c'è bisogno del, ma del telefono.
0: Del telefono, certo.
2: Buongiorno ragazzi belli.
1: Ciao.
2: Quello che non deve mai mancare su mutande.
1: Libera.
2: Reggiseni.
1: Libera.
2: Crema solare.
1: Libera.
2: Vestiti, scarpe, un intero armadio.
1: Libera. L'abbiamo
0: era
1: perso.
0: Lo smartwatch.
1: Ah,
0: quando...
1: pensavo fosse libera.
0: Quando c'è la pressione alta di
3: defibrillatore. Max, buongiorno. Io ultimamente ho viaggiato molto, quindi posso dirlo con certezza che non deve mai mancare nella mia valigia, anche per deformazione professionale, perché sono infermiere, degli antipropulsivi, degli antipiretici e degli antinfiammatori.
1: Mai.
0: I medicinali avete vinto voi, tutti quelli che stanno dicendo i medicinali.
1: Al primo posto, tutto il medicinale, ragazzi.
4: Buongiorno Max, buongiorno a tutti. Sono Federica.
1: Ciao.
4: E nella mia valigia non può mai mancare il pigiama.
0: Il pigiama, bravo.
1: Ma dipende dove vai.
0: Guai a non portarti il pigiama.
1: Esci il pigiama, che se no, che è un attimo che arriva settembre.
0: Settembre è quello che stiamo per ascoltare. Il nuovo singolo, anche lui protagonista, Kiss Kiss Way.
1: Grande, però con mezzo settembre, perché dice due settimane.
0: Ah, solo due.
1: New Kiss.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Yes, yes.
7: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Yes, yes.
11: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
12: Anche su un mezzo non tuo?
11: Sì.
12: E offre anche tutela legale.
11: Mi fai parlare?
12: E assistenza sanitaria e a casa.
11: Esatto, Moby. Perché ACI
12: è il club sempre vicino a te.
11: Almeno la chiusura posso dirla io?
12: Ok, socia.
11: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Yes, yes.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Kiss, kiss.
14: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss, kiss.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
16: Kiss Kiss.
17: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: con Olivia Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max, puntata speciale del sabato, cosa non deve mancare assolutamente in valigia quando si parte.
1: Ma che tristezza però, la cosa che non deve mancare in valigia è le medicine. Io chiamo da Gallipoli e quando parto per andare in vacanza la cosa che non mi deve mancare è il vassoio con i pasticciotti almeno per il primo giorno.
2: Ma ti aspettiamo, muoviti!
0: Sai,
2: siamo qua,
0: i pasticciotti.
2: Mamma mia, pasticciotto adesso e poi i pezzetti domani.
3: Ciao, buongiorno, sono Silvia.
0: Ciao.
3: Io quello che mi faccio una piccola lista anch'io, ma quello che assolutamente metto per primo che non deve mancare è tutto quello che riguarda Loki,
0: Loki,
3: il mio cane.
2: Ah, parla di malattie, dai, e di medicine.
0: Loki, anche io detto,
2: ma tutto quello che riguarda
0: io lo prendo ancora prima di partire, penso.
4: Buongiorno ragazzi, chi a tutti, cosa non può mai mancare? I soldi, perché senza quelli non si va da nessuna parte.
2: Quelli è la partenza. Tanti si lamentano, si lamentano tutte le cose, ma ognuno c'ha qualcosa, ma Loki ha vinto.

0: Businessman. Allora, sta arrivando questo bellissimo History Mix, che è un po' un hit wonder, una sì. One hit wonder di questa band che durò praticamente 6 mesi.
1: Sì? Sì. Solo questa?
0: 6 mesi.
1: No, io mi ricordo molto bene anche l'altra. Vabbè, per non parlare del loro capolavoro. Però sì. Se abbiamo scelto questa, sentiamo questa.
0: Le Banderas, un duo composto da due splendide ragazze che dopo non resistettero al successo di questa canzone e del primo e unico loro album e si sciolsero subito dopo. This Is Your Life, 1991.

0: assicuriamo che questo era il sound dei primi anni degli anni 90, Banderas con This Is Your Life, 1991. Bella.
1: Stupenda, oserei dire. Beh, soprattutto anche perché è legata ai nostri ricordi. Mentre questo è Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, speciale Saturday. Preparatevi.
0: Sì.
1: Preparatevi, fra poco arriva.
0: Arriva.
1: Facciamo così, senza fare nomi, senza sennò poi fare sì. pubblicità.
0: Allora, arriva nomi. Un gioco senza fare nomi.
1: Bravo.
0: Senza fare nomi, che vi darà l'opportunità di vincere i nostri gadget, ma soprattutto di mettere alla prova la vostra cultura generale. Va
1: sì,
0: bene?
1: Okay. Oh. Quindi è senza fare nomi, anzi, ne basterà uno, ma quello giusto.

0: sai?
1: Sì.
2: Stamattina lo sento anche io un
1: vuoto?
2: Po'.
1: Sì, ma fa niente. Chi è?
2: Senza fare nomi,
1: eccolo.
2: Senza fare nomi.
1: Ah, siete pronti?
2: Allora, sì, allora, per mettere alla prova la vostra cultura generale, facciamo questo gioco che stiamo facendo soltanto di sabato.
1: Sì, per il momento.
2: Ora, in questo intervento e nel prossimo, vi daremo alcuni indizi su un personaggio famoso, va bene? Che può essere un personaggio del passato, ma anche contemporaneo.
1: Certo.
2: Insomma, allora, ovviamente i primi indizi sono generici per evitare che andiate sulla... intelligenza artificiale, beh, una circa, bam, beh, sarà già.
1: Ma soprattutto ricordate la cosa più importante.
2: Esatto.
1: Intanto il numero, lo ripetiamo, 347-490-0042. Tenete il colpo in canna perché un colpo a testa, non di più. Scegliete
2: allora,
1: voi quando.
2: Se vi appena vi sentite pronti, rispondete anche fin dai primi indizi. Il più veloce con la risposta giusta sarà premiato. Però attenzione, come diceva Max, avete una sola possibilità. Se sbagliate siete fuori, non potete poi riscrivere quando diamo altri indizi. Va
1: tanto
2: bene?
1: Il computer registra. Un colpo solo, vai Gianni che mando anch'io il messaggio.
2: Partiamo con i primi tre indizi.
1: Hola.
2: Allora, è di nazionalità italiana.
1: Ce l'ho, vinto. Sono sicuro.
2: Non te la giocare subito.
1: No.
2: È un artista. Va bene?
1: Ce l'ho.
2: Vabbè. Ha cominciato a studiare al conservatorio fin da piccolo.
1: Aia, questo non mi manca. Allora vado al prossimo indizio.
2: E allora via, incominciate a mandare messaggi se siete sicuri del nome. 347-490-0042, vai!
1: Oppure se siete dei temerari potete scrivere qualsiasi cosa.
2: Vabbè, però
1: diciamo quei tre indizi.
2: Se sbagliate poi
1: Va arrangiate.
2: Oppure aspettate tra poco gli altri tre indizi.
1: Bravo!

0: Kings, I Can Wait. Io non posso aspettare. Molti hanno mandato messaggi.
1: Non faccio in tempo, sono troppi, non riusciamo a vederli tutti insieme.
0: Stiamo giocando a Senza Fare Nomi, il gioco che insomma
1: che rinfresca l'estate, ma sì, frutto fa brodo.
0: Appassiona tutta l'Italia,
1: l'Italia. Anche all'estero.
0: E che rinfresca l'estate. Allora, vi abbiamo già dato tre indizi ed è di nazionalità italiana. Sì. È un artista, ha cominciato a studiare al conservatorio fin da bambino.
1: Okay,
0: va bene,
1: adesso ne voglio altri tre, altrimenti non riesco a vincere.
0: Allora, ha scritto una canzone dedicata al figlio appena nato. Ha fatto una canzone con Geolier.
1: Ce l'ho, allora è fatta.
0: Ma soprattutto ha sbaragliato ogni record di prevendite per un'unica data di un concerto. E allora,
1: ciao
0: signore e signori!
1: Vai!
0: 347-490-0042, se avete il nome ce l'hai in schermata.
1: Jimi Hendrix, ragazzi, Woodstock, sbaragliato. Ah no?
0: Se no...
1: E allora ho sbagliato. Vai.

0: morto d'amore. Angelina Manco. Manco Menconi.
1: Manco solo io a sto punto.
0: No, ci manca siamo. La vincitrice, signore
1: no,
0: e signori.
1: No, non manca, ce sì, l'abbiamo.
0: Ce l'abbiamo, sì. Pronto?
2: Pronto? Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao, Federica, giusto?
2: Sì, sì.
1: Ciao, da dove ci chiami?
2: Allora, io chiamo, in realtà stavo guidando, quindi mi sono fermata,
1: brava.
2: Sto andando a casa in Sicilia.
1: Brava, in Sicilia, che bella. Allora, sì. Attenzione.
0: Allora, sì. Prepariamo la rullata perché il personaggio di Senza Fare Nomi di oggi è Federica. Qual è? Attenzione.
2: Ultimo.
1: Brava, è ultimo, che si abbina a tutte le altre risposte che ci hanno mandato i nostri amici. È ovvio, no?
0: Cioè, molti lo sai, hanno detto Gigi D'Alessio, pensa un po'.
1: Beh sì, italiano, è conservatorio, figli, che gli manca?
2: In effetti mi era un po' difficoltosa all'inizio. A me, devo essere sincera, sì, mi ha dato una dritta il mio nipotino.
0: Come si chiama?
2: Luca.
0: Luca, salutiamo te, Luca, grande. Federica, buon viaggio.
2: Grazie, grazie
1: a voi. Ciao. Luca, quando arrivi a Messina, aspetta che ti lasciamo i gadget sul ponte. Vabbè. Sulla destra, mi raccomando.
0: Luco, non Luca.
1: Ah, già, è vero, lui è maschio.
0: È maschio, finisce con la O.
1: Ciao, Luco.
0: Clean Bandit.

0: Kiss a te, che insegni ai tuoi figli a giocare con le cose semplici e a usare la fantasia. Kiss a te, che tieni alla tua forma fisica e gli spuntini sono solo salutari. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Kiss. Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Kiss.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Kiss.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Buon vento!
1: Si muove, si è lì. Sì. Nel traffico, vedi la macchina più avanti che si muove. Dice, oh, si muove il traffico.
2: Ma poi si riferma. Quindi, a parte che tanto traffico si sta creando in zona Pescara, preparati, e poi avviseremo. Ma anche in zona Roma.
1: Esatto, esatto. Abbiamo scelto ultimo per fare il gioco senza fare nome. Proprio perché continua a collezionare record l'artista romano, è ormai un fenomeno live, uno dei più importanti della musica italiana, vi ripeto, Bad Bunny, che sì, fa il concerto oggi, lo stesso giorno in cui ha chiesto informazioni su Ultimo, voleva capire chi fosse questo Ultimo che fa 250.000 paganti.
2: E infatti Bad Bunny, il concerto inizia alle 16, finisce alle 18, perché anche lui va a vedere Ultimo.
1: Chi lo sa, oggi 4 luglio a Tor Vergata diventerà una città nella città, una favola per sempre. Questo è il grande concerto di Ultimo.
2: E c'è una chicca poi.
1: Esatto.
2: Me lo confermi.
1: Sono attese 250.000 persone, diciamo 250.000 più due. Ecco.
2: Anche tre, anche forse, tre, esageriamo. Anche. E chi sono questi due in più?
1: Sono Mark e Raff,
2: no!
1: Che intorno alle 4 del pomeriggio apriranno il concerto di Ultimo insieme al nostro Broski.
2: Non ci credo.
1: Il piccolo imperatore.
2: Loro due, Mark e Raff, più giochi sul, esatto, sul palco e fanno ballare tutti.
1: Sul palco e faranno casino, Valdoria.
2: E allora lo sappiamo, ragazzi, veloci, salutiamo, andiamo anche noi. Dai,
1: sì,
2: andiamo.
1: Sì, subito.
2: Andiamo anche noi, voglio parlare.
1: Per quello spettacolo che mi hanno detto, sarà un'oretta intensa, veramente,
2: sì,
1: molto intensa.
2: Beh, sono bravi, sono
1: a loro piace fare la baldoria e va così, dai.
2: Giannini, calcola anche che sono giovani, eh. Sono, e se non la fanno loro.
1: Carol G, ma

0: viajaba o G. Viajando. Ora il mondo.
1: Hola.
0: Viajando, viajando. Questa è la canzone fatta proprio per viajare.
1: Sì.
0: Se tu, se ti viene voglia di viajare.
1: Sì. Metti... ci mando a viajare io adesso. Ma secondo me tanti ci stanno mandando a viajare.
0: Carol G e Manu Chao.
1: Ti scrivo.
0: Salutiamo tutti con la piccola raccomandazione, sì, di Max e Max. Sentite, sì, state a sentire due saggi che ne hanno fatte tante nella loro vita. Allora, se siete in giro, state andando a qualche concerto, ovunque esso sia, sì, andate piano, rilassatevi, utilizzate Radio Kiss Kiss come sottofondo, bravo, e divertitevi rispettando gli altri e le regole, e tutto andrà per il meglio.
1: È
0: sappiamo
1: così facile, perché la vita è talmente semplice che noi per viverla ce la complichiamo.
0: Portatevi
1: invece
0: a casa il risultato e un'emozione in più da raccontare. Non fate i bischeri per le strade, questo vi volevamo dire, capito?
1: Ragazzi, quando viene fuori il papà che c'è in Giannini diventa

0: Bruno.
1: Simply the best.
2: Oh, vabbè. Guarda che ieri sera ho sentito tutto il concerto di Giulio perché era per dietro forza. Casa mia.
0: Sì, non erano dietro, erano nel tuo parco. Camisa,
2: però
0: erano
2: è stato un bel parco. Concerto.
0: Grande la Reggia. Quindi c'era Giulio, ma anche Biagio Antonacci qui però. Sì. E fra l'altro è l'ultima canzone, non loro, è il titolo del New Kiss.

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
2: Kiss Kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss Kiss.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA
6: e i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
2: Kiss Kiss.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss Kiss.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Yes, yes.
11: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
12: E alle nostre vacanze romane.
13: Anche se non siamo a Roma!
11: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Kiss Kiss.

Bausa. Magnetic. Allora, De Bausa, il cantante De Bausa, è ufficialmente un giocatore di calcio, non diciamo a chi assomiglia, perché poi se li vediamo contemporaneamente insieme si scioglie l'arcano. Però a proposito di live, di cantanti e quant'altro, signore e signori, sta arrivando la tappa conclusiva del Kiss Kiss Way. Pescara, sta arrivando il gran finale, il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare, che è la grande arena all'aperto, situata sul lungomare centrale di Pescara, veramente fantastica. Però molti ci stanno scrivendo: ma io non ho più biglietti. Allora, sold out, ragazzi, sold out. Però non è finita qui, perché è una due giorni, sia il tutto il carrozzone arriva lì il 10 e l'11 luglio, a partire da la mattina e il pomeriggio in Piazza della Rinascita. C'è il Play Village, andate lì, perché non solo vi divertite, c'è il DJ set, ci sono gli sponsor, ci sono gadget e quant'altro, ma potete riprovare a conquistare la alla Pit Zone, che è la zona più esclusiva del Kiss Kiss Way, e poi vi divertite. Quindi sabato 11 luglio c'è un solo posto dove divertirsi, allo Stadio del Mare a Pescara, l'ultima tappa del Kiss Kiss Way. Yeah!

0: vecchietto del saloon ubriaco.
1: Siamo giunti alla conclusione. Sta già scalpitando. Guarda come scalpita. Guarda, guarda. Il pompeano.
0: Perché sai che è Benny di Pompei, vero?
1: Benny sì.
0: Non come alcuni che si atteggiano.
1: No, noi siamo confinanti.
0: Tu sei almeno a 3 chilometri. Adesso intanto vi lasciamo con loro.
1: Sì. The Police, Spirit in the Material World dal 1981. Sì,
0: ma ringrazio quel piccolo fischietto, certo, di sole, certo, abbandonato. Tutti voi, noi torniamo, mi raccomando, torniamo lunedì. Max e Max, good morning, kiss kiss, ma soprattutto

0: Spirits in the Material World, in the Material Pannocchia direi, visto che è stato immortalato Sting con tanto di pannocchia in quel di Napoli. The Police, il nostro History Kiss. Andiamo subito in redazione, gli ultimi fatti del giorno con la voce di Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. In apertura la visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa. Prevost, atterrato sull'isola intorno alle 9, si è subito recato al cimitero locale che ospita anche le salme di alcuni migranti. Il pontefice si è inginocchiato per deporre una corona di fiori e assostato in silenzio e in preghiera. Poi è arrivato alla porta d'Europa che ha simbolicamente attraversato da solo. Dopo l'incontro con una famiglia di migranti, Prevost si è recato al Molo Favolaro per la benedizione della targa a Papa Francesco. Poi un giro in Papa Mobile prima della messa. Non sono venuto a fare discorsi, ha detto Prevost. Questo un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ma i gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti. Messaggio di Sergio Mattarella a Donald Trump in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, scrive il nostro capo dello Stato, è essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica e attraverso la partecipazione alle Nazioni Unite e agli altri connessi,

0: Organismi multilaterali continuino a lavorare insieme per favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. Medio Oriente, in Iran hanno preso il via i 6 giorni di cerimonia funebre pubblica per Ali Khamenei, morto durante l'attacco israelo-americano del 28 febbraio. Durante il funerale della guida suprema iraniana, i partecipanti al corteo hanno scandito slogan anti-Stati Uniti e Israele, come il nostro motto è una sola parola, vendetta, e uccideremo chi ha ucciso il nostro imam. La vendetta divina, avverte il comandante delle guardie rivoluzionarie contro gli Stati Uniti e Israele, non è lontana. Una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, città natale di Vladimir Putin, dove sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero dopo un attacco di droni ucraini nella zona portuale. Il leader di Kiev, Zelensky, diffondendo su Telegram i filmati degli attacchi, li ha definiti come sanzioni a lungo termine contro la Russia, visto che il terminal petrolifero, spiega, genera denaro per lo sforzo bellico russo. La cronaca: sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente ad altezza uomo a ferire gravemente il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio, non una bottiglia, un sasso come inizialmente ipotizzato, e la conclusione a cui è giunta la procura, che per agente individuato ha chiesto al GIP gli arresti domiciliari. Lo sport: tennis, prosegue il terzo turno del torneo di Wimbledon, tra poco in campo Flavio Cobolli contrapposto al russo Chakanov, poi Lorenzo Sonego contro l'americano Fritz e Matteo Berrettini che se la vedrà con il bulgaro Dimitrov. Nel tabellone femminile, Yasmin Paolini affronta la greca Sakkari. Calcio: al via da stasera gli ottavi dei mondiali, si parte alle 19 con Canada-Marocco, alle 23 c'è Paraguay-Francia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Benny, da Cristina Manco un buon fine settimana e kiss kiss a tutti.
1: Grazie ancora a Cristina Manco, grazie a Max e Max che torneranno lunedì con Good Morning Kiss Kiss. Io sono Benny, sono le 12 in punto, saremo insieme per 3 ore fino alle 15 con Metti un sabato a Kiss Kiss in questo 4 luglio 2026. Saluto sin da subito Luigi Fischetti in regia. Buon sabato caldo, caldissimo a te. Parlavo prima di pannocchia perché Sting è stato immortalato con una spiga buonissima, come la fai, bollita, arrostita, col ketchup, senza ketchup, che bontà, un po' come Gaia, eh? Arriva con Bossa Nostra. Radio.

Conrad con Be Mine a chiudere la tripletta con Alicia Keys e Gaia Bossa Nostra. Mezzogiorno e 10, buon sabato 4 luglio a tutti da Benny. Tanti stanno già scrivendo in autonomia perché tanti ascoltatori hanno già memorizzato il nostro numero, non c'è bisogno neanche di dirlo. Saluto Christian, saluto Luigi che ci ascolta dalla sua piscina, quindi saluto lui e tutti i bagnanti, insomma persone che stanno trovando un refrigerio nelle acque blu, azzurre della sua piscina. E parlavo di WhatsApp perché la novità della settimana è stata il fatto che si può condividere adesso una comunicazione senza avere un numero memorizzato in rubrica, insomma WhatsApp apre alle comunicazioni anche senza dover per forza memorizzare il numero della persona con cui si vuole comunicare, e già in settimana è partita la prenotazione del proprio nickname. Non so se l'avete fatta voi. Luigi Fischetti in regia, tu hai prenotato il tuo nome, il tuo nickname su WhatsApp? Bisogna andare in impostazioni nome, io l'ho già fatto e ho dovuto sperimentarne già vari perché i più banali erano già tutti occupati, per cui insomma fatelo anche voi perché tra poco, con delle restrizioni perché altrimenti si potrebbe comunicare con la qualunque, un po' come accade con Telegram, si può comunicare con altre persone anche senza bisogno di salvare e memorizzare il proprio numero di telefono. Su Radio Kiss Kiss.

aggressiva Anna con il suo tormentore estivo. A mezzogiorno e un quarto di questo sabato parlavamo di WhatsApp che apre alle registrazioni dei nomi utenti per rafforzare la privacy, permettendo di entrare in contatto con altre persone senza dover condividere il proprio numero, anche se chi ha un proprio numero magari particolare lo custodisce in maniera molto ma molto gelosa. C'è un italiano che è un collezionista di numeri e che ha rifiutato un'offerta milionaria pur di non cedere il proprio numero. Lui ha un numero da record, sapete che alcuni numeri che hanno una sequenza crescente o decrescente o delle cifre abbastanza memorizzabili valgono più di altri. Questo utente italiano ha un numero meraviglioso che è 333 333 333, quindi è un numero di un valore inestimabile, e qualcuno dall'altro lato del globo gli ha offerto 2 milioni di euro per avere questa sim con questo numero e lui ha detto no. E ha detto in questa dichiarazione: mia moglie ricorda ancora la chiamata in cui ho rifiutato. Io non so se la moglie è ancora con lui, se questa coppia può vivere ancora un rapporto sereno, perché rifiutare 2 milioni di euro per un numero non so quanti lo farebbero, onestamente.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss Kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it. Yes,
3: yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
4: Kiss Kiss. Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Kiss Kiss.
7: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
6: Kiss Kiss.
9: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad. Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: Kiss Kiss.

0: buona domenica.
1: Buona domenica con la voce di Saif nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Tanti scrivono al 347 490 0042, visto che abbiamo aperto con WhatsApp, numeri che possono valere un patrimonio come quello di un italiano. Tutti tre rifiuta 2 milioni di euro, un'offerta che arriva ovviamente da Dubai. Saluto Marsida che manda una foto e al mare con il cappellino di Radio Kiss Kiss che impreziosisce sicuramente il tuo bagno. E a proposito di, se vi dicessi uno sportivo col cappellino, il primo che vi viene in mente, Jannik Sinner, no? Che gioca insomma quasi sempre con il cappellino. Ha parlato in settimana Sinner e ha detto che in realtà il suo sogno non era quello di diventare un tennista. È incredibile, è il più forte o tra i più forti del mondo, mettiamola così. Dice: il mio sogno era diventare un pilota di Formula 1, ma la mia famiglia non aveva soldi, non abbiamo neanche iniziato questo percorso, per cui ho iniziato pian piano a giocare a tennis e poi sono diventato, questo aggiungo io, un fenomeno.

Miles Smith con Stay If You Wanna Dance. Tanti avevano magari un sogno nel cassetto, sognavano di diventare qualcosa o qualcuno e poi hanno fatto altro nella vita. Anche Sinner non è da escludere in questo ragionamento. Voleva diventare, avrebbe voluto diventare un pilota di Formula 1, è diventato un talento tra i migliori tennisti al mondo, impegnato peraltro con Wimbledon. E se insomma, anche per quelli che non sono appassionati e vedono qualche highlights di Wimbledon, noteranno che il completo degli uomini e delle donne è tutto rigorosamente di bianco. E c'è una motivazione dietro questa scelta, anzi questa imposizione, diciamo, dell'organizzazione. Un po' per tradizione, perché già a fine 800 gli uomini indossavano pantaloni di flanella, immaginate che piacere, e le donne le calze lunghe. Ma serve anche per un altro motivo, per far risaltare i giocatori e il tennis. Quindi il fatto che tutti siano vestiti di bianco è una sorta di livellamento, dal campione in carica fino all'ultimo qualificato. Quindi se un giocatore vuole farsi notare, deve farlo attraverso il suo gioco e non attraverso accessori e colori. Tutti di bianco vestiti. Livellamento tennistico. 12:31 su Kiss Kiss, c'è Sunburn.

disco inedito tra la freschezza della nuova generazione di cantautori, Trigno, e l'esperienza interpretativa di Ermal Meta, è un inno all'imperfezione, una provocazione verso chi pretende dalle persone una perfezione sempre comunque costante. Il nostro New Kiss si intitola Irrecuperabile.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
11: Eurospin! La spesa intelligente!

Radio Kiss Kiss con Bring. Bring Your Love. E a proposito di amore, c'è Francesca Michelin che ha svelato in settimana tutte le cose assurde e bizzarre, mettiamola così, del suo matrimonio con Davide Spigarolo. Mette da parte una storica superstizione secondo cui gli sposi non dovrebbero vedere l'abito dell'altro prima della cerimonia. Michelin ha accompagnato lo sposo a scegliere il vestito perché per sua missione non voleva sceglierlo da solo. Poi nessun addio al celibato annubilato, la sera prima una pizza tutti insieme in allegria, poi entrano insieme in chiesa mano nella mano e poi non si posizionano come tutti gli sposi di spalle chiaramente alle persone, agli invitati, quindi guardando l'altare, ma si sono messi a fianco accanto al parroco per guardare negli occhi amici e parenti durante la funzione. Lei ha sfoggiato uno smalto verde pistacchio coordinato con la cravatta dello sposo perché dice il mio colore preferito. Gli invitati non avevano il dress code, liberi di vestirsi come meglio credevano, nessun tavolo assegnato, nessun pranzo tradizionale, festa in piedi con karaoke, aperitivo, musica, hamburger e patatine che io adoro. Cioè, sapeste ai matrimoni quante volte guardo il menù bambino e dico vorrei anch'io quella cotoletta con le patatine, perché davvero ricongiunge con le cose belle della vita. E poi le fedi portate e consegnate dai nonni, nessun viaggio di nozze nell'immediato, ma il viaggio di nozze si farà perché poi il viaggio è proprio il coronamento perfetto dell'unione e dell'amore. L'importante è che gli sposi siano felici e viva comunque l'amore.

Le cattive abitudini, quelle di Mace con Salmo e con la pesce, le buone abitudini di Kiss Kiss, tra poco un altro History Kiss. Nel frattempo, dal 2014 i Milky Chains con questa Stolen Dance.

1993, che accadeva in Italia? Che Enrico Ruggeri vinceva il Sanremo con Mistero, mentre una diciottenne, Laura Pausini, vinceva nelle nuove proposte con La Solitudine. Nelle sale cinematografiche uscì il film cult Jurassic Park, e a proposito di film, questa canzone è legata profondamente al cinema perché fa parte della colonna sonora del film Così lontano, così vicino, il sequel del famosissimo Il cielo sopra Berlino. Scritta da Bonavox, parla di un desiderio di connessione tra un essere spirituale e un essere umano, si intitola Stay For

You Two Can Stay Far Away So Close, il nostro History Kiss dal 1993. Le 13 in punto, buon sabato 4 luglio a tutti da Benny, state ascoltando Kiss Kiss, metti un sabato a Kiss Kiss. In questo sabato dobbiamo fare i complimenti alla nazionale di Capoverde, ieri si è conclusa ai 16esimi di finale la loro avventura ai mondiali, sconfitti per 3-2 dall'Argentina, campione in carica, però la piccola nazionale africana ha firmato una delle imprese e pagine più memorabili e incredibili del torneo. Allora la tripletta l'annuncerei stile calcio: in difesa schieriamo gli Imagine Dragons, difesa di fuoco, col numero 10 la fantasista è Elodie, la coppia d'attacco Temi Impala e Jenny, che mordono le difese un po' come Dracula.

Follow You, Imagine Dragons, a chiudere la tripletta delle 13 su Radio Kiss Kiss. Metti un sabato a Kiss Kiss. Abbiamo aperto questa seconda parte facendo i complimenti alla nazionale di Capoverde, che è uscita ieri dai mondiali per mano dei campioni in carica dell'Argentina, ma anche perché da Capoverde volevo collegarmi al verde nelle città italiane. Vedo la regia che fa un collegamento mio mentale, io la mia testa ragiona così, perché soprattutto di questi tempi, in questi giorni, si parla di quanto gli alberi siano fondamentali, un bene prezioso, soprattutto per la loro ombra, per l'umidità che rilasciano, abbassano in sostanza la temperatura nei punti dove si concentra il calore. C'è l'Istat che ha stilato una classifica misurando una cosa ben precisa, cioè gli alberi censiti nelle varie città italiane rapportati però alla popolazione residente, cioè quanti alberi ci sono, quanto verde c'è in base alla popolazione che risiede in quel comune, e ha stilato una classifica. Tra poco ne parliamo su Radio Kiss Kiss. Subito c'è l'ultima di Tommaso Paradiso.

0: Allora, stiamo parlando di questa classifica dell'Istat che misura una cosa precisa, cioè gli alberi censiti nelle aree verdi gestite dai comuni rapportati alla popolazione residente. Ovviamente rapportare il numero di alberi agli abitanti penalizza le città più popolose. E infatti al terzo posto c'è Cremona, al secondo posto c'è Trieste, ma al primo posto, quindi possiamo eleggerla come la città più green d'Italia, cioè che ha più alberi rispetto alla popolazione, ce n'è un'altra ovviamente che non è né Cremona né Trieste. La facciamo a mo' di cruciverba, visto che in estate sotto l'ombrellone si fa il cruciverba, facciamo due verticale. La definizione è questa: città geminiana, capitale italiana dei motori. Volete sapere quante lettere sono? 6. Quindi 6 lettere, città geminiana, capitale italiana dei motori, è la città più green d'Italia. Qual è? Risposte via WhatsApp al 347 490 0042.
1: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family?
4: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
5: Allora, com'è andata? Racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Kiss, kiss.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
12: Kiss Kiss.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Yes, yes.
16: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
18: Kiss Kiss.

0: questo cruciverba in questo sabato 4 luglio, perché l'Istat ha stilato la classifica della città italiana più green, cioè la città italiana che ha più alberi piantati rispetto alla sua popolazione. Ho dato anche una definizione, 6 lettere, la risposta esatta: città geminiana, capitale italiana dei motori. Alessia e Christian scrivono Torino, 6 lettere ci sono, ma il resto no. Neanche Monza, come segnala Lori, ma Monza anche una lettera in meno. Misano, Anna Luisa, no, ci avviciniamo pian piano, ma non è neanche Misano. Attenzione che arrivano un po' di vocali da parte degli ascoltatori che hanno provato a risolvere questo cruciverba.
1: Ciao Radio Fischis, per caso la città italiana dei motori è Faenza?
0: No.
1: Che è Bertino da San Marino e Fischis a tutti.
0: Fischis a te, purtroppo non è Faenza.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, per me è Ferrara.
0: Non è neanche Ferrara, anche se Ferrara ha tantissimo verde, almeno stando alle classifiche, alla classifica dell'Istat.
3: La città che mi viene in mente è Napoli.
0: Napoli, no, è penultima Napoli, con poco più di 4 alberi ogni 100 abitanti. Siamo messi male a Napoli in quanto a verde, pare, ripeto, secondo i dati dell'Istat. Allora, qual è questa città? 6 lettere, città geminiana, capitale italiana dei motori, città più green d'Italia, forza, messaggi vocali al 347-490-0042. Arriva questa coccola di Ernia.
4: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: arrivando da qualunque, da Trento a Varese. No, no, no, no, no. Allora, sei lettere, cruciverba, due verticale, città più green d'Italia, definizione città geminiana, capitale italiana dei motori. Sentiamo un po' di voci.
1: Ciao, sono Maurizio da
0: ciao,
1: Benevento.
0: Ciao.
1: La città più green è Modena.
0: Modena è uno.
2: Modena.
0: Due.
3: Modena, Modena, la città più green d'Italia è Modena.
4: La città più green d'Italia, le Modena, la nostra Modena, a San Nueter.
0: La nostra Modena, tantissimi che ci stanno scrivendo la Modena, in effetti è così, è la città più green d'Italia, secondo la classifica Istat, la quantità di verde rapportata alla popolazione premia Modena che è al primo posto di questa speciale classifica. Insomma, non c'è bisogno di spiegare perché è città geminiana, né tantomeno perché è capitale italiana dei motori, della Motor Valley del nostro paese. Yes, and nella musica più bella di Radio Kiss Kiss per voi, Ariana Grande.

Pinky Rove, per lui il viaggio rappresenta davvero una metafora per guardarsi dentro ed esplorare nuove culture. Infatti il videoclip è stato girato a Bangkok, lui si muove a stretto contatto con la natura anche animale, con elefanti selvaggi, sotto la pioggia, senza ombrello. Infatti il disco si

0: nostro New Kiss di Rove si intitola Paraplu. E neanche a dirlo, prendiamo l'ombrello oppure la crema a protezione solare. Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti meteo. Dailmeteo.it c'è per noi. Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il primo weekend di luglio inizia l'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, col cielo che si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte, ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale senza alcun disturbo da segnalare. Clima via via più caldo. Temperature massime comprese tra 29 e 34 gradi al nord, tra 27 e 35 al centro, tra 26 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss Kiss.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Kiss Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algi da gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss
6: Kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze. Kiss, kiss.
9: Hey! Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Kiss, kiss.
10: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza.
12: A casa tutto bene.
13: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
14: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it. Kiss,
15: kiss. Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
16: Conviene al tuo portafogli.
17: E alle nostre vacanze romane.
18: Anche se non siamo a Roma!
15: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss

Lady Gaga e Doja Cat nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Runway. Tra i tanti messaggi che sono arrivati su Modena, abbiamo prima giocato insieme con un cruciverba sulla città più green d'Italia e mi ha colpito molto questo messaggio che leggo testé. Allora, ciao ragazzi, dopo una settimana di lavoro è un piacere ascoltare la vostra musica, rilassarsi e prendere un po' di sole. Ma dato che il sole scotta, mi chiedevo, scrive Maria, se quest'anno, dopo 12 anni di fidanzamento, il mio fidanzato Raffaello mi farà la proposta di matrimonio. Potete chiederglielo? E qui vicino a me, dalla sua dolce metà, Maria, la risposta è Modena, dice, ma scrive, ma io penso più all'amore che al motore dell'amore. Ora, Raffaello, insomma, la proposta ti è stata fatta tramite noi e già è un fatto. Se ti serve intrattenimento per il tuo matrimonio, c'è Radio Kiss Kiss ed è un secondo buon motivo per sposarsi. Il terzo mi è venuto in mente proprio adesso, perché se tu pensi alla parola amor e togli le vocali, che cosa resta? La M e la R, Maria e Raffaello, quindi è tutto già scritto, ragazzi. Ho buttato fuori tutto il romanticismo che ho, Maria, più di questo purtroppo. Benny non può fare, facci sapere se siamo riusciti a convincere Raffaello, magari ci è riuscito il sole più di noi.

loro l'estate del 96, perché si ballavano i tormentoni di Robert Miles, c'era Alexia con Summer is Crazy e soprattutto Didi, la prima volta musica live con la finale del Festival Bar a Napoli, conducevano Marcuzzi Amadeus, vinse quell'anno Eros Ramazzotti. Nello stesso anno Midiur pubblicò questo singolo, anche se poi la canzone arrivò al grande successo due anni dopo, il 98, grazie ad uno spot televisivo importante di una famosa marca di orologi che piazzò questa canzone al numero uno in tanti paesi, anche in Italia. Metafore spirituali partendo da un respiro, il nostro History Kiss è

provato il fuori onda, ma non posso mai raggiungere i livelli di Mijur. No, perché con questa voce abbastanza profonda mi viene complicato fare il... Vedi, esce fuori una cosa davvero inascoltabile e imbarazzante. Le 14 in punto, io sono Benny. Metti un sabato a Kiss Kiss su Radio Kiss Kiss. In quest'ultima parte daremo spazio a festeggiamenti, perché oggi c'è una giornata mondiale che va celebrata. E poi in America, Yes America, Superstage. Quanto Superstage in questo 4 luglio? Se avete cose da festeggiare, compleanni, anniversari, onomastici, insomma, fate pure. Noi siamo pronti a celebrare la vostra festa qui in diretta su Radio Kiss Kiss con la musica più bella. Subito la testa gira.

0: Il piano è sacro, Lil Nas X con Star Walking, prima ancora Benson Boone e Fred De Palma, la tripletta con Anita e Demi Schilla, per essere preciso la tripletta delle 14 di Radio Kiss Kiss. In questo 4 luglio ho chiesto se qualcuno ha qualcosa o qualcuno da festeggiare, sentiamo.
1: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Oggi è un giorno per me, sono Alessandro da Torino, è un giorno veramente felice perché festeggio la maturità di mio figlio.
0: Bravo.
1: Finalmente ce l'ha fatta.
0: Dai, fan, siamo felici per te e per lui soprattutto.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Oggi 51, Rudy da Barzana.
0: Ciao Rudy. Chissà
2: a tutte.
0: Chissà a te, dai che si sboccia in questo sabato. E anche l'onomastico di mio figlio, scrive mamma e scrive anche Sofia, oggi è Sant'Ulderico. Questo lo diciamo a beneficio di persone che hanno Ulderico in memoria, così si fa, poi uno va a spulciare subito, rubrica il telefono, quanti Ulderico a cui fare gli auguri. In ogni caso 4 luglio è anche la giornata internazionale dell'intelligenza artificiale. Non so quanti e chi vogliono festeggiare questa giornata istituita dall'ONU per riflettere e aprire proprio un confronto globale su rischi e opportunità dell'intelligenza artificiale.
3: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini. Su Radio Kiss Kiss, dicevamo oggi 4 luglio, giornata internazionale dell'intelligenza artificiale. Ora, lungi da me demonizzare, chi sono io per demonizzare l'intelligenza artificiale? Qualcuno la festeggia, qualcun altro no. In ogni caso è una giornata che è decisiva per, insomma, aprire dei confronti, ecco, sui rischi, le opportunità e su come utilizzare bene uno strumento senza che poi si trasformi in un'arma letale per tanti lavoratori. Soprattutto chi si schiera invece apertamente contro è Madonna, che dice testualmente: l'intelligenza artificiale è l'opposto di fare arte. Ha parlato ovviamente per la pubblicazione del suo nuovo album Confessions 2, che è uscito ieri, e si è scagliata proprio apertamente contro la tecnologia applicata soprattutto alla musica, perché lei rivendica chiaramente l'autenticità e il fattore umano del percorso creativo. Madonna dice: in sostanza, un tempo ci si ritrovava insieme, musicisti, artisti, ballerini, in un unico luogo, e si lavorava con grande sincerità gli uni per gli altri. Adesso invece questa cosa sta avvenendo meno, proprio per colpa, in questo caso, dell'intelligenza artificiale. Ai ai ai ai, ai, ecco, anche lui è concorde.

0: sito.
1: Chissà te che per scattare le foto più suggestive aspetti le prime luci della sera. Chissà te che guardi tuo figlio di pochi mesi e ti domandi cosa starà pensando di te. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Kiss, kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
7: Kiss, kiss.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a €1,99 al pezzo. Scopri di più su conad.it.

Con la voce di Irama nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, tanti festeggiano in Italia cose, abbiamo scoperto Ulderico festeggia l'onomastico, compleanni vari, maturità, sicuramente si festeggia oggi e tanto in America perché oggi è l'Independence Day, la dichiarazione di indipendenza firmata il 4 luglio del 1776 ed è un momento in cui l'americano, che già di per sé è molto patriottico, davvero ostenta il patriottismo che trasuda da tutti i pori, si celebra la giornata con fuochi pirotecnici, con delle parate e festival musicali in tutte le strade, poi persone che indossano abiti rossi, bianchi e blu, strade decorate con la bandiera americana. Chi è stato in America già sa che soprattutto in alcune zone tipo la Fifth Avenue ci sono solo bandiere americane, ogni ufficio ha la sua bandiera americana, mai, benché mai in questo 4 luglio. E poi le bracciate, insomma i barbecue tipici americani che non possono mancare, con fiumi di birra per festeggiare l'Independence Day. E dato che dicevo c'è un patriottismo che viene insomma dimostrato in ogni modo, i dessert diventano il piatto ideale per farlo, perché il dolce tipico del 4 luglio americano è la crostata di fragole e mirtilli. Questo perché? Perché si unisce il rosso della fragola, il blu del mirtillo con il bianco della pasta frolle. Quindi anche il dolce deve avere questi tre colori, perché siamo americani e oggi è l'Independence Day. Cin cin, alziamo i calici, alla vostra!

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Avanci Loco Loco alle 14.31 su Radio Kiss Kiss. Ancora auguri, buon compleanno Linda che ne fa 51, auguri da Massi, Leo, da tutti noi, peraltro festa in piscina con amici, credo che sia la cosa più bella, festeggiare in piscina un compleanno di questi tempi è davvero una goduria. Festeggiano ovviamente anche Taylor Swift e Travis Kelce che si sono sposati ieri al Madison Square Garden di New York, dispositivo di sicurezza degno di un capo di stato, ovviamente la struttura è stata scelta proprio perché funzionale alla privacy, è chiuso senza finestre con ingresso riservato che ha consentito alle auto di entrare con discrezione, tanti VIP da Bradley Cooper a Selena Gomez, c'erano anche Ed Sheeran e Somber, ma anche Hugh Grant, e ad officiare il matrimonio è stato l'attore comico Adam Sandler che insomma ha officiato il matrimonio anche all'Empire State of Building.

0: Anche all'Empire State Building ha omaggiato la coppia di sposi Travis Kelce e Taylor Swift illuminandosi di blu, perché tradizione americana vuole che la sposa debba indossare qualcosa di blu il giorno delle nozze come buon auspicio. Si passa dall'amore al tradimento dal punto di vista sia di chi lo commette sia di chi lo subisce. Cioffi mescola abilmente ironia, leggerezza e umanità, offrendo un'istantanea sulle contraddizioni tipiche delle relazioni di oggi nel nuovo singolo che si intitola Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Sì, titola Carmela, la novità di Cioffi, il nostro new kiss. Altro motivo per cui poter festeggiare qualcosa in questo 4 luglio, l'avvio dei saldi estivi 2026, perché inizia oggi la stagione degli sconti in Italia. Fino al 1° settembre, in linea di massima, nella maggior parte dei casi dureranno 60 giorni. Ci sono eccezioni in positivo come la Puglia, la Sicilia, dove gli sconti continueranno fino al 15 settembre, o in negativo come la Liguria, dove termineranno un po' prima. Però mediamente, insomma, possiamo portare a casa il capo di abbigliamento tanto agognato con un prezzo scontato. Pare che la spesa media di quest'anno sia di 150 euro a famiglia, un po' di più rispetto all'anno scorso, e speriamo bene, anche se di fatto le promozioni sono magari in alcuni casi già partiti. Pare che un terzo degli italiani abbia già acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale dei saldi. In ogni caso, buon acquisto con prezzo scontato a tutti. La musica di Kiss Kiss è sempre gratuita, sempre in saldo, e continuiamo con la musica più bella tra qualche istante.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
2: Vieni da MD per una qualità top.
3: Senza spendere una fortuna, Antonella.
4: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
1: Kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
6: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
10: Kiss, kiss. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
13: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
14: Kiss, kiss.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
18: Eurospin, la spesa intelligente.
1: Kiss Kiss.
19: So

Incantevole voce di Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, e ha ragione anche Olivia Dean a dire So Easy, perché è molto facile tutti a Pescara il prossimo fine settimana, perché dopo aver attraversato l'Italia il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale sabato 11 luglio, tutti allo Stadio del Mare, una grande arena all'aperto situata sul lungomare centrale di Pescara. Ma se vuoi vivere un'esperienza unica ed esclusiva, vieni anche il giorno prima, quindi sia il 10 che l'11 luglio, al Play Village di Radio Kiss Kiss in Piazza della Rinascita, per provare a conquistare l'accesso all'area pit per lo show dell'11 luglio allo Stadio del Mare. Chi ci sarà? La line-up è pazzesca: Pinguini Tattici Nucleari, Clementino, Gemelli Diversi, Marco Masini, Sal Da Vinci e tanti altri. Posti limitati, ingresso gratuito. Per tutte le info vai ora subito su kisskiss.it.

si canta e si balla questa di Michele Bravi il prossimo fine settimana a Pescara, perché ci sarà anche lui nella line up dell'ultima tappa del Kiss Kiss Way. Io vi invito, come già fatto prima, anche il giorno prima, venerdì 10 luglio, già dalle 10 del mattino, in Piazza della Rinascita abbiamo il nostro Play Village con la possibilità di avere gratuitamente i biglietti per la zona pit. Ora c'è

uno dei brani di maggior successo dei Supertramp, primo singolo estratto dall'iconico album Breakfast in America, ottenne un successo planetario venendo addirittura eletta da Paul McCartney come la sua canzone preferita di quell'anno, e l'anno in questione è il 1979, The Logical Song. Io ringrazio e saluto Luigi Fischetti in regia, saluto e abbraccio Stefano Piccirillo, prontissimo per le prossime 3 ore con Io, Tu e il Weekend. Noi ci ritroveremo qui domani tra le 13 e le 15. Buon sabato a tutti, è stato un enorme piacere e come dico sempre da Benny.

stessa caratteristica dei Supertramp a mettere le tastiere per la prima volta all'interno di una band rock. E poi la voce del cantante, che di solito in una band, in una lineup rock è molto bassa, quasi baritonale, lui aveva questo falsetto, si chiamava Roger Hodgson, stesso cognome di un ex allenatore in Italia che ha

avuto grande successo anche commissario tecnico dell'Inghilterra. Uno spunto tra musica e sport, perché scatta Io, Tu e il Weekend. 3 del pomeriggio. Siamo tutti un po' capoverde, abbiamo sognato nel cuore della notte 2-2 ai supplementari d'Argentina, soltanto 3-2 finale, chi l'avrebbe mai detto, ma il gol del capoverde, gol del pareggio del 2-2, forse neanche Messi, cioè solo Messi avrebbe potuto replicarlo. Quadro degli ottavi completo per quanto riguarda i mondiali di calcio, ci torneremo su tutte le passioni di questo fine settimana, un super Kimi Antonelli anche nella gara sprint a Silverstone per la Formula 1. Stefano Piccirillo vi sta parlando, facciamo le 18 insieme. Cominciamo con la musica più bella e di sabato vi auguriamo buona domenica.

Quando Bruno Mars ti chiede what you doing, where you at, cosa stai facendo e dove sei, però se lo chiede Bruno Mars nessuno lo manda a quel paese, se lo chiediamo noi, ma dai, lasciaci in pace. Stefano, vi lascio in pace perché vi lascio chill questo sabato pomeriggio parlando di sport, di musica, stando insieme a voi automobilisti, spiaggianti, lavoratori di questo sabato 4 luglio. Intanto chiaro il quadro degli ottavi di finale dei mondiali di calcio: Canada, Marocco, Paraguay, Francia, le partite di questa sera, poi domani Brasile, Norvegia, Messico, Inghilterra, lunedì Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Belgio, martedì Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia. Abbiamo elencato tutte queste nazioni, scatta subito la domanda al volo, anche se non sei appassionato o appassionato di calcio: chi vince tra queste 16 il mondiale 2026? Lanciati pure 347 490 0042. Ora c'è Fulminacci con

0: Tanto Marocco, tanta Francia, tanta Inghilterra. Leggo dai vostri WhatsApp sulla favorita del Mondiale 2026, un mondiale che non ha favorite, considerando l'incontro di questa notte andato in scena tra Argentina e Capoverde, dove c'era potenzialmente l'eliminazione dei campioni del mondo in carica. Così non è stato. Con il 3-2 finale, poi l'Italia. L'Italia ai mondiali? No, l'Italia in Formula 1. Vola Kimi Antonelli, sento subito il mio inviato da Silverstone per la Formula 1, si è corsa la gara sprint. C'è Davide Camiccioli.
1: Ciao Stefano, ciao amici di Radio Kiss Kiss. Wow, è iniziato con uno straordinario Kimi Antonelli che ha vinto a casa di George Russell davanti a un eterno Lewis Hamilton. Ma la risposta che ha voluto dare Kimi in questa sprint e soprattutto al suo compagno di squadra, facendo il giro più veloce nell'ultima dei 17 giri, nell'ultima tornata, non c'era bisogno, ma ha voluto dimostrare: io sono il più veloce. Bravissimo Hamilton, ma insomma era superiore questa Mercedes, brava anche la McLaren terza. Ma adesso ci rituffiamo in una qualifica che sarà più incerta che mai. Le Mercedes partono favoriti, ma anche nella giornata di venerdì lo erano. Dunque attenzione a Hamilton, qui ha vinto 9 volte, vuole la decima vittoria. Ci divertiremo, non c'è un attimo di respiro, adrenalina pura. Un abbraccio.
0: Grazie al nostro Davide Camiccioli dal paddock, pronto anche per aggiornarci per quanto riguarda le qualifiche. Un super Kimi Antonelli, come avete sentito, sempre più on fire. Torniamo all'estate di 10 anni fa, 2016, con Sia e Sean Paul. Girl,

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
1: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Kiss, kiss. Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it. Kiss, kiss.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
11: Conviene al tuo portafogli.
12: E alle nostre vacanze romane.
13: Anche se non siamo a Roma!
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Kiss Kiss.
15: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella. Kiss Kiss.

Ma quanta energia, quanta estate nei Pinguini Tattici Nucleari con la nuova Sorry Scusa Lo Sento. La bellezza di ritrovare gli ascoltatori il pomeriggio, per me il sabato e la domenica, e di scoprire dei posti dove andresti volentieri a trascorrere un weekend o una vacanza. Ad esempio San Salvatore Telesino, un comune italiano di 3.871 abitanti. C'è questo laghetto bellissimo, ho visto una casa sul laghetto, grazie Giuseppe in questo caso, mentre saluto Reggio Calabria con Francesca che ci propone, come spesso accade via WhatsApp, un panorama incredibile. Oggi giornata molto bella. Ricordo lo scorso weekend con le vostre automobili praticamente che bruciavano di temperature altissime, 45-46 gradi, un po' meno mi sembra di capire, ecco le ultime parole famose, con il gioco temperatura e stato d'animo correlato dei nostri ascoltatori alla guida, il cruscotto che racconta tutta la verità anche della vostra situazione emotiva evidentemente. 347 490 0042. Un'occhiata a Wimbledon, ci sono quattro italiani in campo che si giocano l'accesso agli ottavi di finale. In campo Cobolli contro Karen Khachanov, ha perso il primo 6-0 davvero, e poi è rientrato in partita nel secondo 5-4 però, e poi la Paolini un po' meglio 4-0 avanti. Vi aggiorneremo costantemente.

Hai visto Sombra ieri sera al Madison Square Garden? Si è sposata, certo che si è sposata, ormai non la nominiamo neanche più, abbiamo parlato per un anno di questo matrimonio, ma se cerchi sui motori di ricerca, gioco di parole, le foto del matrimonio, non trovi nulla. Trovi SUV neri, vetri chiaramente oscurati, blindati, addirittura i VIPs presenti ieri al matrimonio, non si sa chi c'era, chi non c'era, una roba mai vista, devo dire, neanche per i reali, neanche per il matrimonio di Lady Di con Pianta o tantissimi altri personaggi, insomma, che sono amati in tutto il mondo. Io questa mattina mi sono svegliato e ho detto: ma ci saranno le foto del matrimonio di Taylor Swift, che sono così? Niente, ragazzi, non posso raccontarvi l'outfit, non si vede nulla.

Invece nel 2024 la passione di Conan Gray per gli 80s si è sempre palesata in modo molto evidente, compreso il successo di Lonely Dancers. Vi metto un bel disco nuovo, due ragazzi che amate molto, ok? Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera... A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Kiss, kiss.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da...
10: Iperceramica!
11: Kiss, kiss. Hey!
12: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199€. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Kiss, kiss.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89€. Scopri di più su conad.it.
16: Kiss

dello stabilimento balneare e ti senti coinvolto, stai girando il viso, ma chi è che mi chiama? Sono io dalla radio lì dietro la cassa, sono Stefano Piccirillo, piacere, saluto anche quelli al servizio del pubblico dei bagnanti dei primi turisti di questo luglio 2026. A Wimbledon Cobolli ha pareggiato il match contro Khachanov, un set pari, ha vinto al tie break dopo un pessimo inizio, aveva perso il primo set con il punteggio di 6-0, il bagel come si dice in gergo nel tennis. Jasmine Paolini ha vinto il suo primo set contro la greca Maria Saccari, punteggio 6-1, avanti anche di un break 2-0. Per quanto riguarda gli altri due italiani, più tardi in campo anche Lorenzo Sonego, che gioca contro Taylor Fritz, una delle teste di serie sull'erba, gioca bene l'americano, quindi incontro piuttosto impegnativo del combattente Sonego, che è reduce da una qualificazione al quinto set nel turno precedente. E poi, secondo il mio modestissimo parere di appassionato di tennis, il match più spettacolare che riguarda un italiano, più tardi e probabilmente con l'andamento delle partite, in prima serata Matteo Berrettini contro Grigor Dimitrov, che è davvero l'estetica del tennis, sarà un bellissimo match, e c'è il not before, cioè non prima delle 19:30. Estate 2004 con Yuba Stank e The Real.

0: Ragazzi, attenzione, qualcuno mi ha detto chi c'era al matrimonio. Come, quale matrimonio? Quel matrimonio lì c'era Hugh Grant, c'era Steven Spielberg, tutti sconosciuti, Tom Brady, Chris Rock, Jessica Alba, Ed Sheeran, Gwen Stefani, Jennifer Lopez, che è immancabile a grandi eventi del genere, tipo il matrimonio di questi due ragazzi che hanno preso casa di un amico, un piccolo soggiorno per fare il ricevimento. Si è illuminato anche l'Empire State Building di blu, cioè la parte superiore dell'Empire State Building si è illuminato di blu perché il blu della sposa presente nelle canzoni di Taylor Swift, in tante citazioni, in tanti scritti post che ha realizzato la pop star mondiale. Ora Francesco Renga insieme a Giusy Ferreri.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

2026, ma che bravo Francesco, insieme a Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti, grandi protagonisti anche del Kiss Kiss Way. Poi torneremo sull'ultima tappa imminente in quel di Pescara prossimo fine settimana. Adesso abbracciamoci forte, sì, fa caldo, ma abbracciamoci lo stesso. Abbracciate un amico, una persona cara, un familiare, ma anche una persona appena conosciuta, perché il tema dell'abbraccio ha fatto la storia. Dal lontano 1988, Baby Can I Hold You con Tracy Chapman.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale. Radio
1: Kiss Kiss. 4 del pomeriggio, continua il viaggio, la destinazione è il primo bagno dell'estate 2026 per i vacanzieri di luglio, quella sensazione quando arrivi dopo qualche ora di viaggio, metti i bagagli da parte a casa, non disfi il trolley, le valigie, ti dirigi immediatamente in spiaggia. Questo tardo pomeriggio hai il viaggio sulle spalle, però non vedi l'ora di fare la cosa più importante che rappresenta davvero la vacanza: il primo bagno, la prima volta nell'acqua che hai prenotato un po' di mesi fa. Stefano Piccirillo ti parla, insieme fino alle 18 io tu e il weekend si riparte con Mark and Cram.

0: la Francia al mondiale nei sedicesimi di finale, ma la Svezia, capitanata musicalmente da tre disc jockey produttori come gli Swedish House Mafia con The Weeknd. Questa è Ma to a Flame nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, un sabato speciale perché Radio Kiss Kiss è davvero ovunque. In attesa del grande concerto di Ultimo, Tor Vergata è già piena e stanno arrivando delle foto fantastiche. Sul palco Marco, Raff, Joski, insomma la squadra di Radio Kiss Kiss, ci state mandando un po' di WhatsApp immagine, ci fate stare lì anche a noi qui da studio, e saluto anche Rossella che rappresenta la Croce Rossa Italiana in questo momento a Tor Vergata, un grande bagno di folla, un'altra festa estiva italiana firmata Radio Kiss Kiss. Siete nelle passioni del fine settimana, in corso le qualifiche per quanto riguarda la Formula 1 dopo la gara sprint. Stiamo per aggiornare anche sulle nuove prodezze potenziali di Kimi Antonelli, ma anche e soprattutto per la Ferrari con un Hamilton che gioca in casa sul circuito di Silverstone. Vi aggiorneremo ancora su Wimbledon dopo che Cobolli ha fatto 1-1 come set raggiunti contro Kachanov, 3-2 nel terzo set, e Jasmine Paolini davvero in forma, è la giornata odierna 6-1, 5-2 contro la greca Saccari. Torneremo anche sugli argentini e sul mondiale di calcio perché gli argentini hanno fatto l'alba per ansia, perché insomma se la sono vista particolarmente brutta contro Capoverde. Ci collegheremo con il nostro argentino naturalizzato milanese Gaston che ci dirà la sua tra qualche minuto. Subito c'è Mr. Rain con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: Rabbo, meglio di no.
1: Lo senti quanto è innamorato questo ragazzo Mr. Rain con Lunedì Nero? Allora, lui vive i carri armati nello stomaco metaforicamente perché sente le farfalle ogni volta che ti vede. Allora, canzone destinata alla lei, e soprattutto questa lei dovrebbe avere la stessa sensibilità. La reciprocità in amore è importante anche per sentire i famosi carri armati nello stomaco. Allora lì è fatta. Se fate soffrire qualcuno, scappate a gambe levate, non fatelo soffrire oltremodo. Questo mio piccolo parere da uomo navigato nei sentimenti. 14 minuti dopo le 4 del pomeriggio, Sanremo 2027, stata presentata la grande novità del prossimo anno proprio dallo stesso Stefano Di Martino, cioè le serate del martedì e del mercoledì non cambiano, si esibiscono tutti i big. Sanremo 2027 sposta la serata delle cover, tradizionalmente al venerdì, in quella del giovedì. Mentre il venerdì cosa succede al posto della serata delle cover? Secondo me c'è un'idea molto carina, perché gli artisti in gara possono utilizzare il palco dell'Ariston come se fosse parte del loro concerto, cioè del loro live, con tanto di scenografia, effetti speciali, quindi sarà una vera e propria festa per le canzoni in gara sotto forma di un live in versione concerto. E questa è una bellissima idea. Tra l'altro il vincitore di quella serata o la vincitrice darà diritto agli stessi di partecipare all'Eurovision Song Contest 2027, e poi il sabato classica serata finale con il vincitore assoluto del Festival 2027. Questa è un po' la novità più importante che è stata presentata ieri ad Ancona per i palinsesti della Rai. Elton John con Britney Spears, Hold Me Closer 2022.

0: Chi schissa te che trovi un momento ogni giorno per la tua arte e sei fiero dei tuoi miglioramenti. Chi schissa te che veder crescere tua figlia è senza dubbio la più bella esperienza della tua vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Kiss Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: Kiss, kiss.
7: Quante cose al mondo vuoi fare?
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
0: Kiss, kiss. Hey!
9: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss, kiss.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: ragazzi, ma anche tante ragazze con l'acconciatura alla Samurai J, un successo oltre che musicale anche estetico per quanto riguarda il nostro samurai della musica pop italiana. Flamenco Paranoia, gli argentini hanno vissuto una notte molto inquietante, ma hanno vinto. Un argentino dei nostri è Gastón.
1: Hola, hola Stefano, ¿cómo estás? Buon pomeriggio a tutti. Quanta sofferenza! Ieri sera l'Argentina ci ha ricordato una grande verità: i mondiali non si vincono soltanto con il talento, si vincono anche con il corazon. Il 3-2 dopo i tempi supplementari contro Capo Verde è stata una vittoria sofferta, intensa e piena di emozioni. Ed argentino, vi confesso una cosa, ieri ho provato quello che hanno sentito milioni di connazionali: tensione, ansia, speranza e alla fine un immenso sospiro di sollievo, perché quando gioca la selezione non è mai una partita qualunque. E un applauso mi metto anche in piedi per Capo Verde. Ormai non possiamo più definirla una semplice rivelazione di questo mondiale, è una realtà, una nazionale organizzata, coraggiosa, con qualità, identità e la personalità per mettere in difficoltà anche i campioni del mondo. Adesso all'orizzonte si chiama Egitto di Mohamed Salah, martedì alle 18 ore italiane, un'altra sfida da dentro o fuori, dove serviranno lucidità, carattere e la capacità di trasformare la pressione in energia. Perché l'Argentina, la maglia non si indossa soltanto, si sente. E anche quando si soffre, trova sempre il modo di restare fedele alla propria storia. Io vi mando un abbraccio grande, grande a tutti voi e kiss kiss para todos.
0: Se siente la tensione argentina, beh, banco di prova con l'Egitto fortissima, compagine non solo con Momo Salah. Intanto devo salutare gli amici della bellissima Sicilia, le foto del sabato pomeriggio in Io Tuo e il weekend, località Mortelle, siamo a pochi chilometri da Messina. Peter Sinclair.

Ciao, viajando por el mundo. Carol G che dice non la torre di Pisa ma la torre Pisa, che detta così anche molto suggestiva, e colgo l'occasione per salutare gli amici della Toscana che già hanno abbracciato a Viareggio il Kiss Kiss Way che torna per l'ultima tappa 10-11 luglio prossimo fine settimana. Arriva, arriva in quel di Pescara, due giorni di musica, intrattenimento, giochi, speaker, artisti e attività speciali firmate Radio Kiss Kiss. Il Play Village è il cuore pulsante dell'evento, tutta l'energia di giochi, contest e la possibilità di conquistare i biglietti del pit proprio sotto il palco, dove si esibiranno ad esempio Dolce Nera, Fred De Palma, Clementino e poi i Pinguini Tattici Nucleari, Maria Antonietta e Colombre e tantissimi altri. Amici di Pescara, vi aspettiamo al Village e nel Super Live 10 e 11 luglio 2026.

Ci può essere un'estate senza Benji e Fede? La risposta è no. La loro reunion, proprio la scorsa estate, Benji e Fede questa volta si sono fatti accompagnare da un senior quale Alex Britti, protagonista della Vasca originale 2000. Viva la Vasca in questo 2026.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
6: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
2: Kiss, kiss.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss.
0: La musica più bella. Kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Sai dove suona e mette i dischi Madonna questa sera? No, perché dopo l'altro ieri notte dove ha fatto la disc jockey, l'ha fatto praticamente da superstar come ogni cosa che fa nella vita, c'è sempre questa domanda. Non è una resident, è una guest. Qui con Sabrina Carpenter, finalmente pubblicato da qualche ora il nuovo Confessions on a Dance Floor, il secondo volume, molto dance, molto stile. Madonna, davvero. Tra poco vi darò un po' di dritte per la vostra squadra del cuore, perché un po' tra vacanza, un po' tra mondiale, eccetera, un po' di stacco dal campionato, però in corso di svolgimento una cosa che si chiama calciomercato. Esiste anche in Italia. Subito invece l'estate del 2008, WORK, Work, Kelly Rowland.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

passato degli anni Ottanta, ricordi a memoria i singoli degli Alphaville, non solo Forever Young, Big in Japan, e se ti dicessi Sounds Like a Melody, però questa canzone è diventata famosa anche perché in Italia è stata ripresa più volte quale colonna sonora di film molto divertenti. Ricordo un film con Lillo, sì, di Greg e Lillo, che faceva il conduttore radiofonico attempato. Forever Young, Stefano Piccirillo ti sta parlando insieme fino alle ore 18. A proposito di Germania, Alphaville tedeschi, Jürgen Klopp è il nuovo commissario tecnico della Germania dopo il flop di Nagelsmann. E sapete, la Germania eliminata proprio dal Paraguay, che gioca questa sera a sedicesimi di finale. C'è un po' di Germania nel calciomercato di questi giorni, perché il Bayern Monaco è fortemente interessato a Bremer della Juventus, che potrebbe quindi migrare nella Bundesliga. Pronti via con la musica più bella, Katy Perry di Arc, ma anche Noemi. Tu cosa fai questa sera? Una domanda.

canna della California. Oggi gli Stati Uniti festeggiano 250 anni, la festa dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, e Katy Perry è una degna rappresentante, in questo caso il 4 luglio degli americani, festeggiato in particolare in quella di Philadelphia. A Philadelphia c'è il Party on the Parkway, questa grande manifestazione durante la quale alcune strade vengono chiuse al traffico e trasformate in spazi dedicati a concerti, spettacoli, gastronomici in tutti gli Stati Uniti d'America. Naturalmente partono i fuochi d'artificio e saluto tutti gli amici degli Stati Uniti d'America che ascoltano con l'app di Radio Kiss Kiss l'appuntamento del sabato pomeriggio qui nell'Occidente, con tanto di fuso orario in via poi e in corso. Nelle prossime ore ci saranno tanti aggiornamenti di festeggiamenti degli americani e degli italiani che sono negli Stati Uniti d'America, che vedono gli americani passeggiare con l'outfit con la bandiera americana, cioè con i colori della bandiera americana, in questo 4 luglio 2026, 250 anni di storia e di indipendenza.

IPO, però anche no, nella musica più bella e divertente di Radio Kiss Kiss sono scattate le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 a Silverstone dopo la gara sprint che abbiamo commentato con la vittoria di Kimi Antonelli nel primo pomeriggio. Intanto Leclerc is on fire, anche Hamilton che a casa sua vuole dimostrare ancora di essere quel leone grandissimo della Formula 1. Kimi Antonelli al momento è terzo nella qualifica numero 1, detta così e pronunciata dagli addetti ai lavori come Q1. Siamo all'interno del Q1, che non è una frazione, un'equazione matematica, semplicemente la prima delle tre parti delle qualifiche per stabilire quella che è la griglia di partenza del Gran Premio di domani pomeriggio, che per gli appassionati, ricordo, si corre alle ore 16. Tanto grazie, ho parlato degli Stati Uniti, 250 anni di indipendenza, il famoso 4 luglio che viene celebrato, inizia a essere celebrato considerando il fuso orario con gli States anche dai nostri ascoltatori. Ciao Katia from Los Angeles, I Hate You, I Love You, qui rivisitata, chiave remix, estate 26.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss, kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner. Radio Kiss Kiss. Kiss
2: Kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.

E quanto vorresti rimanere su quel lettino mentre stai guardando il mare e ascoltando Radio Kiss Kiss? Goditela, amico, amica. All'ascolto sei in Io Tu il weekend, c'è chi invece corre in bicicletta sotto i 30 gradi di Barcellona, parte il Tour de France e poi scatta la solita domanda dell'ascoltatore: ma come il Tour de France parte da Barcellona? Ogni giro nazionale da tanti anni, ormai per rafforzare il proprio personal branding, parte dall'estero. E così durante questo pomeriggio caldo alla Barceloneta, dove ci sono 30 gradi a Barcellona, i primi ciclisti fanno capolino per la gara a cronometro che dura 19 km 900 metri. C'è stato prima dell'inizio l'incontro tra due leggende, una del ciclismo e che è in gara al Tour de France 2026 come Tadej Pogačar, e Marc Márquez. Sono fatti un po' uno scambio di regali, la moto e la bici unite insieme metaforicamente dalla loro grande amicizia. C'è anche il nostro Ganna che partecipa per la decima volta consecutiva ad una grande classica del ciclismo mondiale, quindi cifra tonda, doppia cifra, potrebbe coronare questa decima proprio con la vittoria della cronometro, lui che missile e via. Nostro Ganna in gara nella prima cronometro per il Tour de France che parte da Barcellona in questa estate 2026. Ora Ronan Keating, Life is a Roller Coaster.

una song che ti fa pensare alle notti al chiaro di luna, anche quella che verrà sarà molto bella, suggestiva da vivere fuori, outdoor, perché in questo 4 luglio si trova nella fase di gibbosa calante, ovvero l'illuminazione visibile pari circa all'81%, insomma quasi una luna, non dico piena, però devo dire molto bella da vedere. Poi questa settimana è stato uno spettacolo per la luna delle fragole, che non ha il color fragola, come hanno detto benissimo anche i miei colleghi durante la settimana, ma un colore arancione, però definita in questo modo. Insomma, stasera si va in giro, bella luna, bella serata, compagnia, amici, persone care, e la colonna sonora firmata Radio Kiss Kiss.

Tom Cruise, a proposito, ha festeggiato 64 anni, ha fatto una cosa da 64enne, si è lanciato dalla Luna sul pianeta Terra senza paracadute, così per dimostrare di essere sempre figo. Intanto settembre, l'artista torna con una nuova bellissima canzone, 2 settimane.

0: Il cosiddetto love bombing, cioè martellamento per 2 settimane e poi la sparizione come se non fosse successo nulla. Raccontare tutto questo settembre, New Kiss, 2 settimane. 17:40, quali saranno le temperature, l'evoluzione del tempo meteorologico, il meteo.it insieme a Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Domani mattina, anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque, poche nubi e valori termici in generale crescita. Col passare delle ore non sono attese variazioni degne di nota. Tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Temperature massime comprese tra 29 e 34 gradi al nord, tra 27 e 35 al centro, tra 26 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua! È arrivata la nuova app ufficiale! Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei! Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te!
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Yes, yes. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
5: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
7: Yes, yes.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Yes, yes.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
11: Conviene al tuo portafogli.
12: E alle nostre vacanze romane.
13: Anche se non siamo a Roma!
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
15: Anche su un mezzo non tuo?
14: Sì.
15: E offre anche tutela legale.
14: Mi fai parlare?
15: E assistenza sanitaria e a casa.
14: Esatto, Moby. Perché ACI
15: è il club sempre vicino a te.
14: Almeno la chiusura posso dirla io?
15: Ok, socia.
14: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
16: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
17: Quando siamo in vacanza.
18: A casa tutto bene.
19: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene.
20: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
21: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: 4 luglio anche per Olivia Rodrigo, che è statunitense, anche se di origini filippine. Intanto artisti musicali statunitensi che hanno venduto più dischi nella storia: Mariah Carey, Madonna, Billy Joel, Michael Jackson, Taylor Swift, sempre lei, sempre presente post matrimonio, ora in luna di miele, gli Eagles, Garth Brooks, re del country, e Elvis the Pelvis from the Memphis, Elvis Presley. Torniamo in Italia, Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Brividi che rinfrescano la pelle di grandi emozioni con Marco Mengoni, Angelina Mango. Che finale, ragazzi! Con Canto d'amore, Io, tu e il weekend, edizione del sabato che va in archivio. Buon viaggio ancora, buon divertimento, buon sabato, buon lavoro a tutti. Arriva la mia amica Adriana con la nuova edizione della Kiss Kiss Play Chart, la nostra classifica ufficiale da guardare anche su Kiss Kiss TV. Grazie a Pasquale Viola, in regia 1987, Michael Jackson con Syda Garrett. Da Bad, I Just Can't Stop Loving You, da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: Grazie a Stefano Piccirillo per essere stato con voi fino a questo momento. Io sono Adriana Petro e si parte con la Kiss Kiss Play Chart subito dopo le news. Vi aspetto.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura la visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice ha pregato sulle tombe dei migranti. Al Molo Favarolo ha scoperto e benedetto la targa intitolata al suo predecessore Francesco 13 anni dopo la storica tappa sull'isola. Poi la messa nello Stadio Arena ha accolto 4.000 fedeli. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ha detto Prevost, che poi ha lanciato un monito al vecchio continente. Da questo estremo lembo di Europa nel Mar Mediterraneo si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee, ha detto il Papa. Europa nel Mar Mediterraneo si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee, ha detto il Papa. Voltiamo pagina.

0: Si segnalano vittime. Si tratta della rappresaglia dopo i massicci bombardamenti delle forze di Mosca dei giorni scorsi. Il presidente Zelensky smentisce che i russi abbiano conquistato la città strategica di Kostantinovka. Nuovi raid sulla Crimea hanno provocato almeno una vittima e due feriti. Intanto la NATO ha stanziato altri 140 miliardi per l'Ucraina. Restiamo all'estero. In Iran sono ufficialmente iniziati i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema uccisa nel primo giorno di bombardamenti di Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica lo scorso febbraio. Migliaia le persone che rendono omaggio alla Salma nella grande moschea di Teheran. Le cerimonie dureranno 6 giorni e sono attesi milioni di persone. La cronaca: a Milano, arrestato per tentato omicidio un 22enne originario del Gambia che stamane ha colpito con una ventina di coltellate all'addome e alla schiena un uomo di 55 anni ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. L'aggressione, le cui motivazioni sono ancora da chiarire, è avvenuta in un bar in zona San Siro. Sembra che il 22enne soffra di problemi psichici. Siamo allo sport con il tennis. A Wimbledon Jasmine Paolini ha superato in 2 set la greca Sakkari con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Accede agli ottavi di finale. Nel tabellone maschile Sonego affronta l'americano Fritz e Berrettini sfida il bulgaro Dimitrov. Nel doppio Bolelli e Vavassori hanno battuto in 2 set la coppia composta dall'olandese De Jong e dal francese Roaie, e domani agli ottavi sfideranno il croato Mektic e lo statunitense Krajicek. In chiusura al calcio, ai mondiali 2026 al via oggi gli ottavi di finale. Si comincia alle 19 con Canada-Marocco, stasera alle 23 Paraguay-Francia. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni a più tardi e chi schissa tutti.
1: Kiss Kiss Play Chart.
2: Kiss Kiss Play Chart.
1: La classifica della musica più bella di Radio Kiss Kiss.
3: Buon sabato amici, ritorna il nostro appuntamento del weekend, del tardo pomeriggio su Radio Kiss Kiss con la classifica ufficiale della vostra radio del cuore. Parte la Kiss Kiss Play Chart, io sono Adriana Petro, saluto e ringrazio anche Giovanni Imperatore che si occuperà della parte tecnica. Come sempre abbiamo preparato per voi il meglio della musica in circolazione con tante new entry. Siamo contemporaneamente su Kiss Kiss TV, il nostro canale è il 158 del digitale terrestre, ma si parte subito con la posizione numero 40, occupata da Baby K con...

Live, Baby K è stata con noi sul palco del Kiss Kiss Way, le tappe che ci vedono protagonisti in giro per l'Italia proprio in questo periodo. Se volete essere aggiornati su tutto, intanto seguiteci sui social, ma andate anche su kisskiss.it. Si riparte e lo facciamo con la posizione numero 39 occupata da Sal Da Vinci con Poesia, ma subito alla 38 Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

0: potrebbe essere il weekend del tanto atteso e chiacchierato matrimonio di Taylor Swift con Kevin Trace, che è il suo attuale compagno e marito tra pochissimo. Per i ben informati, il matrimonio si svolgerà quasi certamente a New York, come se New York fosse un piccolo quartiere, ma comunque nel corso delle prossime ore sicuramente avremo, diciamo, i social invasi da notizie, quelle di contorno e per tutti gli amanti del gossip. Questa era Elizabeth Taylor, il suo nuovo singolo, posizione numero 38 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Andiamo invece alla posizione numero 37, ci sono Clara e San Giovanni con Le Ragazze.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Buon sabato amici, state ascoltando la Kiss Kiss Play Chart, la classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, con me che sono Adriana Petro, vi accompagno nei vostri spostamenti, questo è orario probabilmente di aperitivo, salutiamo anche tutti i lidi che sono con noi e hanno lo schermo su Kiss Kiss TV, il canale 158 del digitale terrestre. Si sale e scaliamo la classifica della musica più bella con la posizione numero 36 occupata da Lettera Lamborghini con Bam Bam Bambina, ma subito alla 35 Miles Smith e Niall Horan, questa è Drive.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Kiss, kiss.
2: Tipicità ed eccellenze online. Ma vai da Conad. Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Kiss, kiss.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Kiss, kiss.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
11: Kiss, kiss.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
14: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Yes, yes.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family...
18: Ho trovato l'America, tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP, 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09€.
11: Kiss Kiss.
19: La musica più bella. La musica più bella.

0: più suonati su Radio Kiss Kiss nel corso di questa settimana, I Can Wait, che mantiene lo stesso titolo ma anche parte del mood che ha reso celebre questa canzone negli anni 80 ed era dei New Shoes. Poi quel geniaccio di Bob Sinclair l'ha ripresa, l'ha remixata, ha aggiunto i suoi suoni distintivi e ha inserito la preziosissima voce di Kaisa, non so se la ricordate, la cantante della hit Hathaway di qualche anno fa. L'abbiamo ritrovati all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 33, continuiamo a salire, alla 32 c'è Annalisa con canzone estiva.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua, è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre

è il singolo di Annalisa che occupa la posizione numero 32 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, mentre alla 31 c'è Serena Brancale insieme a Levante e Delia con Al mio paese, ma subito alla 30 arriva anche il nuovo singolo di Harry Styles. Ho visto proprio in questi giorni che si è sentito male, lui è in tour e durante il concerto ad un certo punto ha avuto tipo uno svenimento, probabilmente per il grande caldo, poi si è ripreso subito e quindi insomma ha messo tranquilli tutti i suoi fan. Questa intanto è la sua nuova canzone che si chiama Dance No More.

insieme a Salmo e con la Pesce. Beh, devo dire, una bella formazione musicale si affaccia sul panorama musicale. Questa era Cattive Abitudini, inserita ovviamente nella classifica della musica più bella. Ancora una volta buon weekend a tutti voi. C'è Alex Warren con Fever Dream.

0: poi si finisce per empatizzare con un artista, finisce che sei contento per il successo che sta ottenendo. È un po' il caso di Alex Warren, che ha esordito in tutte le charts globali con Ordinary, quella canzone meravigliosa che ci ha fatto davvero emozionare, che sono sicura qualcuno di voi avrà legato ad un momento importante della propria vita. Ma lui ci aveva raccontato che prima di diventare Alex Warren dormiva nelle auto degli amici, cioè non solo non aveva una fissa dimora, ma non aveva neanche un'auto personale. Poi tutto il resto ovviamente è la storia musicale di questo giovane artista. Fever Dream, posizione numero 28 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Noi continuiamo a salire e lo facciamo con una new entry. Due mondi diversi che si incrociano e soprattutto si incontrano. Quello di Emma e Fabri Fibra per Antidroga.
1: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
1: Kiss, kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Kiss, kiss.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Kiss, kiss.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€ nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
5: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
7: Kiss Kiss.
8: So cute.

Wasted, lei riparte e apre il suo secondo capitolo artistico, il suo secondo album. In realtà già da qualche settimana ci aveva lasciato degli indizi sparsi per Milano, dai manichini alle finte carte di credito, e tutte con la sigla MDB, che è poi il titolo del suo ultimo album, Million Dollar Babe. Comunque complimenti a lei, e arriva anche Bruno Mars, On My

0: storia della musica mondiale, che è partito proprio da Las Vegas. Ma sapete che a Las Vegas gli hanno intitolato una strada? C'è una strada proprio intitolata a Bruno Mars. Prestissimo sarà in Italia per due date che sono andate sold out già da tantissimo tempo, e questo intanto è il suo nuovo singolo dal titolo On My Soul, che abbiamo suonato all'interno della Kiss Kiss Play Chart e lo abbiamo anche subito inserito alla posizione numero 23. Noi continuiamo a salire con la musica più bella, ma anche con la musica nuova. C'è il nuovo singolo di Dito nella Piaga che si chiama Businessman.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

Madness Man segue il grande successo di Che Fastidio, la canzone sanremese che ha portato tanto bene a Margherita Carducci, Dito nella Piaga. Io l'ho incontrata in Fuori Tutto, se volete rivedere o riascoltare l'intervista integrale andate su YouTube. L'abbiamo intanto inserita anche all'interno della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 22. Saliamo alla numero 21, un'altra hit di questa estate, Gordo e Renée Zellweger con Loco Loco.

0: con Loco Loco, posizione numero 21 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Adesso linea alla redazione, vi aspetto tra pochissimo.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Papa Leone XIV è rientrato in Vaticano dopo la breve visita a Lampedusa. Il pontefice ha varcato la porta dell'Europa, ha pregato sulle tombe dei migranti e sul molo Favarolo ha scoperto e benedetto la targa intitolata al suo predecessore Francesco. Ad accoglierlo 4.000 persone che hanno partecipato alla messa nello stadio Arena. Questo lembo estremo di Europa nel Mediterraneo, detto Prevost, è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti. Poi ha lanciato un monito al vecchio continente. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Il lungo addio in Iran all'ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-americano contro la Repubblica Islamica lo scorso febbraio. Cominciate nella grande moschea di Teheran le cerimonie che dureranno 6 giorni e per le quali sono attese milioni di persone. La bara di Khamenei rimarrà nella moschea fino a domenica sera e verrà poi sepolto giovedì prossimo a Mashhad, sua città natale. La cronaca, tragedia sul lungomare di Otranto in provincia di Lecce, dove un 54enne è morto sulla battigia poco dopo aver tratto in salvo i 2 figli gemelli di 8 anni, sospinti al largo dalla corrente in mare. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo a cui l'uomo si era sottoposto poco prima per raggiungerli in acqua e per poi riportarli a riva. Un 38enne è stato trovato morto in un appartamento a Palau in Gallura, dove era scoppiato un incendio. A trovare il corpo dell'uomo sono state 2 squadre dei vigili del fuoco. I figli minorenni della vittima, riusciti a mettersi in salvo da soli, sono stati trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti. Iniziati oggi i saldi estivi in tutta Italia, ad eccezione di Trento e Bolzano. Confcommercio stima un giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi di euro e secondo le stime dell'Associazione dei Commercianti si spenderanno in media circa 200 euro a famiglia, ovvero 90 a persona. Si acquisteranno prevalentemente calzature e abbigliamento di stagione, ma le promozioni di fatto sono già partite. Secondo un'indagine Ipsos per Fismo, il 36% degli italiani ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Lo sport Formula 1, Kimi Antonelli dopo la sprint race si aggiudica anche la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone il 18enne bolognese della Mercedes ha preceduto le Ferrari di Leclerc e Hamilton. La gara lunga domani alle 16. Tennis, Flavio Cobolli accede agli ottavi di finale di Wimbledon superando in 5 set il russo Kachanov in 4 ore di gioco. Al terzo turno Sonego affronta l'americano Fritz e Berrettini sfida il bulgaro Dimitrov. Nel doppio Bolelli e Vavassori hanno sconfitto il duo formato dall'olandese De Jong e dal francese Roye e domani agli ottavi sfideranno il croato Mektić e lo statunitense Krajicek. Tra le donne Jasmine Paolini ha sconfitto in 2 set la greca Sakkari e accede agli ottavi. Infine il calcio ai mondiali, agli ottavi di finale ora si gioca Canada-Marocco. Stasera alle 23 scendono in campo Paraguay e Francia. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni un buon sabato sera e chi schissa a tutti.

classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, noi mettiamo in fila con relativa posizione tutte le canzoni più forti del momento, ma anche quelle che avete ascoltato di più nel corso di questa settimana. Sono Adriana Petro, vi accompagno fino alle 20, riparte il nostro viaggio musicale e lo facciamo proprio da Safe alla posizione numero 20 con Buona

Bank Safe ci ha fatto molto divertire ed è stato tra i protagonisti dell'ultima tappa del Kiss Kiss Way a Viareggio. Abbiamo cantato insieme a lui e insieme al pubblico. Questa era appunto la canzone che si piazza alla posizione numero 19 della Kiss Kiss Play Chart. Noi continuiamo a salire, lo facciamo con Somber in arrivo, Potential, posizione 19.

Essential è la canzone di Sambar, posizione numero 19 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Saliamo alla 18, arriva Francesco Gabani, questa è la bellissima Summer Fun.

Funk, Francesco Gabbani, posizione numero 18 nella classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss. Continuiamo a scalarla e intanto vi auguro buon weekend. Grazie a tutti voi per esserci sempre. Alla posizione numero 17 invece arriva Olivia Rodrigo, questa

0: Drop Dead.
1: Questa volta c'è una vera svolta stilistica di Olivia Rodrigo rispetto ai lavori precedenti. C'è chi ci vede meno rabbia, ma più sogno e anche una maggiore maturità artistica che promette grandi cose per il futuro. Questa è la canzone che abbiamo ritrovato in classifica, la posizione numero 17. Alla 16 c'è Fulminacci, ma subito alla 15 Irama con Cabana.

0: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
1: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
0: MD, buon viaggio Italia!
2: Kiss, kiss.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: Kiss, kiss.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss, kiss.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
1: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
3: Kiss Kiss.
4: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
3: La musica più bella.

Kill, La testa gira, conquista la posizione numero 12 all'interno della Kiss Kiss Play Chart e continuiamo a salire, e alla posizione numero 11 invece troviamo Lady Gaga e Doechii con Runaway. Wow.

0: Runaway, che tra l'altro è la colonna sonora portante del sequel del Diavolo Veste Prada e che ha visto insieme due generazioni diverse, ma anche due generi musicali completamente opposti, quello di Lady Gaga e Doechii, insieme a una coppia artistica super apprezzata che abbiamo ritrovato alla posizione numero 11. A proposito di generazioni, di generi musicali diversi, un'altra coppia che sta facendo impazzire tutto il panorama musicale italiano è quella formata da Jovanotti ed Alfa con Buon Vento.
1: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Buon vento!
1: Alfa e Giova con Buon Vento nella Kiss Kiss Play Chart sono alla posizione numero 10. Saliamo con la musica più bella, arrivano Edo Bausa, questa è Magnetic.

9 all'interno della classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss. Buon tardo pomeriggio ancora a tutti voi, buon weekend. Io sono Adriana Petro, vi ricordo che la musica più bella potete guardarla su Kiss Kiss TV, questo non dimenticatelo mai. Arriva la nostra bella Gaia con Bossa Nostra.

canzone di Gaia che emana sensualità da tutti i pori, devo dire. L'abbiamo incontrata ovviamente durante il tour, il Kiss Kiss Way, e all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 8. Continuiamo a salire, andiamo invece alla posizione numero 7, un altro duo tutto al femminile, quello composto da Madonna e Sabrina Carpenter per Bring Your Love.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss
10: Kiss. Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Kiss
11: Kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
12: E alle nostre vacanze romane.
13: Anche se non siamo a Roma!
11: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Kiss Kiss.
15: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
16: La musica più bella.
17: Kiss Kiss.
16: Suona solo

galassie ma stesso universo. Sorry, scusa, lo siento, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, che è alla posizione numero 6 in questo sabato della Kiss Kiss Play Chart. Saliamo con la 5, Karol G e Manu Chao. Questo pezzo è bellissimo, Viajando per il Mundo.

DJ milanesi insieme a Serena Brancale e The Colors. Partenope ha subito conquistato la posizione numero 4 della Kiss Kiss Play Chart e promette bene per questa estate, perché se è vero che c'è la battaglia al tormentone alla hit dell'estate 2026, questa ha una grossa probabilità di vincerla. Saliamo con la posizione numero 3, siamo sul podio, Another con Talk to You.

0: La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Kiss, kiss.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Yes, yes.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
6: Yes, yes.
11: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Vieni da MD per una qualità top.
5: Senza spendere una fortuna, Antonella.
6: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
7: Kiss, kiss. Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
0: Kiss, kiss. Ciao, ciao. La musica più bella. La musica più bella.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Kiss, kiss.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
11: Kiss Kiss.
12: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
11: Kiss Kiss.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. La, la, la.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Kiss Kiss.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss Kiss.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Kiss Kiss.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.

0: ACL, Club della Mobilità Italiana, che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACL...
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACL, il modo italiano di dire mobilità. Kiss, kiss.
2: Hey! Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Kiss,
3: kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss Kiss.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Enix. Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss. Hey!
7: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss. Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
8: Kiss Kiss.
9: La testa gira.
0: La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. Do-wop-a-dop.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
1: Kiss, kiss.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Kiss, kiss.
6: Ah, che male c'è. Già la vita è complicata. Ci mancavi solo te.
1: La musica più bella. Suona solo.

0: WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Kiss Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Kiss Kiss!

0: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
1: Ecco qua.
0: Scarpe. Beh, carine queste.
1: Carine quelle, eh?
0: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
1: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
0: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
1: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'interazione con noia e tristezza può provocare gravi effetti collaterali.
3: Radio Station BTSN.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma